0: Radio Number One, le 2:03.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One. Che

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

서로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: La tua notte su Radio Number One è
2: Number One Nights, la selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
1: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
2: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Radio Number One è dove vivi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al barlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.
2: Talk about, talk about, talk about.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

0: Radio number one.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
3: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
4: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store.

0: del weekend.
1: Svegliatevi col sorriso, arrivano gli scombriccolati del weekend, un concentrato di energia comica e buona musica per dare il via alle danze del vostro sabato. Si parte!
0: La combriccola,
2: ah, la combriccola,
0: la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.
1: Stiamo diventando pazzi per un messaggio che è arrivato da un nostro ascoltatore che dice che praticamente farebbe parlare il suo pupazzo ideale come Nocciolino. Ma chi è il Nocciolino?
3: Non si sa.
4: Ciao,
3: si sa.
4: Sono Nocciolino. Fammi la manovra di Heimlich. Mi è andato un nocciolino di traverso. Sto morendo soffocato. Ciao, sono Nocciolino. Fammela però, altrimenti muoio. Dai, no, per piacere. Ciao.
3: Ancora.
1: È andato.
0: Gli scombriccolati

0: Dimenticate la routine, la noia e gli sbadigli mattutini. Con il meglio della combriccola in onda si ride, si canta e si scombriccola senza freni. Torniamo sui pupazzi, Pat.
1: Sì, sui pupazzi parlanti, partendo proprio da questo peluche che ha la voce di Elon Musk. Vi stiamo chiedendo un pupazzo parlante che vorreste avere e arrivano un po' di messaggi.
0: Esatto.
2: Ma ci dovrebbero già essere dei pupazzi, più che con la voce, con le fattezze di Cicciolina.
0: Non
2: credo,
0: Cicciolina.
2: Così. Non perché lo so, perché... No, no, chiedo per un amico.
0: Ma cosa c'entra Cicciolina? Era Nocciolino, no Cicciolina.
1: Che poi secondo me era Nozzolino.
0: Sì, infatti ci ha mandato una foto una nostra ascoltatrice, Katia, che con la foto di Nozzolino, che fa molto ridere, deve essere un personaggio molto divertente.
1: Vabbè. Allora, c'è anche chi scrive: nessuno ha pensato a lui, a Silvio, il grande Silvio, alto come Chucky, la bambola assassina. Mi consenta, e noi chi abbiamo se non Silvio dall'alto dei cieli?
3: Ciao
0: Chucky.
3: Ciao, sono caro. La tua bambola Silvio, il tuo pupazzo Silvio. Comprami, mi trovi in tutte le migliori cartolibrerie, giocattolerie,
1: certo,
3: librerie,
1: sì.
3: E sono io sono Silvio, il pupazzo che ti piace. Alle feste porto sempre tanta fortuna. E devo dire, ciao, sono Silvio.
1: Abbiamo capito.
3: Adoro guardare le terrazze, okay. E sono Silvio, il pupazzo che ti tiene compagnia. Però una cosa che non mi piace c'è. Non mi piace il comunista! Il comunista!

0: poco. Microfoni accesi, ironia al massimo e gli scombricolati del weekend in arrivo per regalarvi le perle e le follie degli ultimi 7 giorni.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Eila!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con 2 donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con 2 donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
0: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama all'800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: essere piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
8: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno solo programmando meglio i miei consumi.
9: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
10: Radio Number One è dove vivi tu.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
3: Ma c'è lei, la più sexy.
2: Ciao, buongiorno, brava Giovanna. Dalla vostra brava Giovanna. Brava, che belli i tempi della scuola. Io avevo un astuccio tutto particolare, tutto mio. Dentro c'era il rossetto, perché agli altri serviva la penna rossa. Io scrivevo in rosso direttamente col rossetto sugli specchi, sui quaderni, dappertutto.
4: Ma già da piccolo?
2: Sì, avevo 7 anni. Poi avevo gli ombretti, tutti avevano i pennarelli. Io avevo le palette da 24 colori e facevo i titoli con l'ombretto, tutti i titoli sfumati sul diario.
4: Mamma mia.
2: Oggi sì, domani no, poi vediamo. Poi come evidenziatore usavo il lucidalabbra.
4: Ah, il lucidalabbra.
2: Evidenziava tutto e alla fine il quaderno era completamente appiccicoso. Poi il mio pennarello indelebile era l'eyeliner.
3: Ah, beh. Certo.
2: Facevo delle righe dritte con una precisione maniacale, ma te dovevi vedere, sembrava disegno
3: dritto,
2: tecnico.
3: Magro!
2: Dritto, magro, secco! E poi a un certo punto un mio compagno di banco mi fa: ma non c'hai il compasso, c'hai il piegaciglia, ma cosa serve? Allora io lo tiravo fuori e dicevo: caro, io con questo tempero le ciglia, perché oggi il prof interroga.

0: e mentale. Con il meglio della combriccola si ride, si respira e si ribalta il weekend.
1: Ma a voi piace di più il pandoro o il panettone?
2: Smettila, smettila. Ne abbiamo già parlato ieri con la Virgi, mannaggia.
1: Lo so, mi prendevo in giro proprio per questo. Va bene, dai, Natale si avvicina, quanti giorni...
3: E quanti giorni a Natale?
2: 93 comunque.
3: 93.
1: Buongiorno Balinetti.
2: Buongiorno.
1: Come sta?
3: Sto molto bene. Devo dire la verità, è la cosa che mi ha colpito molto è l'argomento del momento, questa storia del carpooling.
2: Sì.
3: Io questo, diciamo, pensiero lo utilizzo da quasi 40 anni.
2: Ah, caspita.
3: È straordinario. Io da sempre faccio il pranzo pooling.
2: Certo.
3: Si va al ristorante in gruppo e ognuno paga un boccone, tu paghi la pasta, io il parmigiano, queste cose così. Poi facciamo l'affective pooling, condividere una persona per risparmiare tempo e impegno sentimentale, lunedì è tua, martedì è sua, mercoledì quando è di riposo è mia. Abbiamo anche l'abbigliament pooling, straordinario. Compri un vestito e lo condividi con gli amici, sabato lo metto io, domenica tu, lunedì lo laviamo perché dobbiamo fare il carpooling.
1: Certo.
3: Uno in mutande dietro e l'altro in vestiti davanti. Che bello. Però abbiamo deciso di dare una svolta a questo pooling. Siamo una compagnia teatrale, uno sta fuori, uno in macchina col motore acceso e io entro in scena a volto scoperto. Rapin pooling. Ce la caveremo. Ce la caveremo.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: In arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: Torniamo a bomba sull'intelligenza artificiale.
2: Eh sì, chi la glorifica? Chi la può sostituire? Ma la Giovanna? Buongiorno Giovanna.
3: Ciao, Giovanna.
4: Brava Giovanna, brava.
3: Brava.
4: Io ve lo dico, cari amici, l'intelligenza artificiale potrà scrivere, parlare, cantare, creare immagini e persino imitare una persona, ma non potrà mai sostituire me.
2: Siamo sicuri?
4: Perché io so fare cose che una macchina non può nemmeno immaginare. So sorridere a uno mentre penso ti sto lavando i piatti, ma dopo vedrai cosa ti faccio. So dire fai pure, facendo capire esattamente il contrario. So entrare in una stanza e far capire a tutti che sono arrivata senza dire una parola. So guardare un uomo per 3 secondi e fargli credere di avere ancora una possibilità. L'intelligenza artificiale può riconoscere un volto, io riesco a riconoscere un cretino. E soprattutto tesoro, una macchina può avere l'intelligenza, ma io ho la presenza scenica, cioè una quarta coppa C.
1: Non lo so, io lascio la parola all'esperto, passo.
2: Tanta roba. Non so se l'intelligenza arriva fino a quel punto.
4: Puoi vedere.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola
7: di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del

0: Sintonizzatevi sulla follia positiva. Il meglio della combriccola è la vostra dose settimanale di buon umore, sarcasmo e pura magia radiofonica. Cosa vuoi dire, Patrick? Ti vedo che hai qualcosa di calma.
1: Allora, prima hai parlato di Vico e Quense. Sono andato così a curiosare la storia di Vico e Quense e ho scoperto...
0: Tutto su Vico e Quense?
1: No, ho scoperto che è stata inventata proprio Vico e Quense, siamo in provincia di Napoli, la pizza a metro da Luigi Della Mura nel 1931, quando c'era ancora la Buonanima, noto come Gigino Pizza a Metro.
0: Avevo capito pizza a vetro.
2: Pizza a vetro è come il veliero. Tu metti dentro nella bottiglia prima la pasta della pizza, poi sopra ci metti con la pinzetta il pomodoro, il basilico, la mozzarella, poi la tiri e si mette in piedi e sembra un veliero di
0: bello.
2: Pizza, insomma.
0: È una pizza dentro il veliero. Cui com'è che si chiama Gigino
1: Pizza a Metro. E poi Gigino, ragazzi, c'è un'altra celebre specialità che è il provolone del Monaco.
0: Chissà che buono è il provolone del Monaco.
1: Mi sta venendo un po' di acquolina.
2: Ma un provolone così grosso.
1: Sì,

0: poco negli scombricolati del weekend in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: La combriccola.
2: La combriccola. La combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama all'800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
2: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Sono le 7:58 minuti.
8: Se hai uno smart speaker,
9: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
10: Mi senti?
11: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
10: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
11: No.
10: Mi senti?
11: Niente. Ti vedo frizzato.
12: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
13: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Preparatevi alle risate, perché con il meglio della combriccola vi offriremo una boccata d'aria fresca.
1: C'è una brutta notizia per te!
2: Eccola là.
3: Signori, la brutta notizia per Pat!
4: Sei l'unico rimbambito che non si ricorda i nomi della gente, perché i nostri ascoltatori se li ricordano tutti. Chiamano tutti col loro nome tranquillamente. Tu gli dici ciao, mi chiamo Manuela, e loro ti rispondono.
2: Io mi rifugio dal professore, allora.
5: Ma certo,
2: buongiorno.
5: Certo. Buongiorno a voi. Stiamo parlando di un fenomeno sociale incredibile che è la memoria sociale. Queste sono tecniche apparentemente psicologiche che in realtà servono a non ammettere di non aver ascoltato una parola della persona che hai davanti. Il nomignolo generico è fondamentale. Quali sono i più importanti? Il primo è carissimo.
2: Carissimo, infatti io, caro, carissimo.
5: Funziona con chiunque. Se non ricordi il nome, parti con carissimo e aspetta che lui risponda. Perché si sente immediatamente esimio. Un altro che funziona.
2: Sì, però un po' vintage.
5: È la tecnica per le persone che hai incontrato una volta sola. Esimio, come stai? Nessuno sa cosa significhi esimio, ma tutti si sentono ricordati. Poi c'è il vecchio mio.
4: Vecchio mio,
5: perfetto per gli uomini, non importa che tu l'abbia conosciuto ieri, crea immediatamente l'illusione di un'amicizia di lunga data, grande.
2: Classico.
5: È la strategia universale per salutare qualcuno di cui ti ricordi solo vagamente la faccia. Grande! Lui penserà che hai dimenticato soltanto che cosa avesse di grande. Ma soprattutto fratello.
4: Bro.
5: Il livello definitivo, non ricordi il nome, non ricordi dove vi siete conosciuti, ma adesso siete fratelli. Dice: fratello, quanto tempo? Lui ti guarda, ci siamo conosciuti 20 minuti fa al parcheggio. Appunto, mi sei rimasto dentro.
6: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: 1985, Duel, il pezzo dei propaganda, Duel, il pezzo dei propaganda che ha ottenuto un grandissimo successo a livello mondiale proprio nel 1985, ma il miglior risultato di classifica a livello internazionale l'ha raggiunto proprio nel nostro paese.
2: È vero, mi ricordo.
1: Proprio in Italia, ti ricordi?
2: 1985, mi ricordo il video di lei con questo caschettino biondo, era un po' bruttina, brutta come la fame, però mi ricordo, non era proprio, insomma.
3: Sì, un cesso. Sì.
2: No,
3: un
2: cesso pedale. No, però la canzone è bella, bella, sì, bella, sì. L'abbiamo ballata, ci siamo sbattuti come anguille.
3: Lei la cantava, ricordo, di schiena.
2: Sì, di schiena, sì, sì, molte, sì, volte, ma dai, ragazzi, no.
1: Cioè, nel senso, come fai a ballare due, lo sai solo tu, però va bene, cioè,
2: sì,
1: non è proprio ballabile,
2: ancheggi,
1: diciamo.
2: Ancheggi, ancheggi, e poi
3: è tutta mattina che ancheggi.
2: Sì, sì, quello è vero.

0: deve dire queste cose qua.
1: Ma poi si sono sciolti quasi subito.
0: E certo, era un cesso. No, fossi stata la gnocca, stavo insieme 40 anni.
1: Aspettila.
2: Nel senso, non è nemmeno un pippone questo qua, lo stai facendo diventare un audiolibro praticamente.
0: Esatto. Ma tu spiegami perché cosa aveva che non andava? Proprio non era simmetrica.
1: No, avevo un viso che insomma non era proprio. Ragazzi, dai, che poi vengo tacciato di body shaming. Comunque.
2: Ma
1: no,
2: che avesse preso un tiro in faccia!
1: Dopo un incidente con uno Scania. Ecco. No, ma dai, basta, stiamo scherzando.
0: Con lo Scania aveva fatto un duel e aveva perso.
2: Io la chiuderei così, anche
1: meglio,
2: non
1: meglio, dai, se no degenera, hai ragione.
3: Gli scombriccolati

0: Prossimamente sugli Scombriccolati le storie più divertenti. Preparatevi al divertimento.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Allora, genio del marketing. Allora, genio del marketing è Sergio Stironi. Abbiamo un messaggio per Pat Romano.
1: Eccolo lì.
0: Sei pronto?
1: Sei prontissimo. Pronti.
0: I tuoi fan sono surriscaldati stamattina.
1: Sono caldi, certo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno
2: a tutti. Good morning. Hi Manu. Hi Sergio. Patrizia!
1: Sono qua, caro.
2: Rosticcere mio.
1: Cosa rosticcere?
2: Strigliami tutta.
1: Incredibile.
3: Io sono basito.
1: Beh, ogni tanto una grigliata ci vuole.
3: Sì, ho capito, però insomma, anche partire
0: anche filino mare. Anche me, per
1: sì, griglio tutto e tutti oggi.
0: Ho bisogno di essere grigliata.
4: Buongiorno scombricolati. Ciao coso 1, ciao coso 2.
3: Ciao.
4: Buongiorno, bella milfona. Oh, si è esagerato il ritratto, eh?
1: Oh, no, no, no, così. No.
4: Coso 1 e coso 2 non lo dico più.
3: Bravo, hai ragione, giusto.
0: Sì, sono una bella milfona grigliata.
5: Milfona grigliata. Ciao, voglio dirvi che oggi è mercoledì, il giorno più bello per me della settimana. Risotto giallo.
1: Ecco.
5: Qualche pasticcino oggi farò le patate schiacciate con su bene il gorgonzolo che si scioglie tutto.
1: Ecco.
5: E siamo a metà settimana.
1: Oh,
5: il mercoledì è un giorno bellissimo. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.
1: Complimenti.
5: Ciao.
1: Risotto allo zafferano costa più dell'oro adesso. Vuol dire che insomma i dindini girano bene in questa casa.
3: Gira il grano, si fa i pasticcini con le patate.
0: Venerdì pesce, mercoledì risotto giallo, ragazzi.
3: Esatto.
0: Vita,
3: sabato trippa.
6: La combriccola.
7: La combriccola.
6: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: Mia gamba dondola.
1: Oggi il nostro obiettivo è chiaro: farvi ridere. Preparatevi a immergervi nel meglio della settimana della combriccola. Torniamo a bomba, torniamo all'argomento che stiamo trattando, ovvero la parola più assurda che usano le nuove generazioni che non capite o che peggio vi infastidisce.
2: Dai ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Vogliamo parlare di quando ci chiamavamo ciao socio. Mamma mia. Ripensandoci adesso, vabbè, adesso le parole di adesso, per carità. Ciao bro, fra, 6-7. Mamma mia.
1: Di tutto e di più.
3: Vabbè, però le avevamo anche noi.
1: Assolutamente, sì,
3: l'abbiamo intarmato. Cercavamo di diventare incomprensibili per i Matusa.
1: Esatto, esatto.
4: Ciao ragazzi, a me non è che danno fastidio, sono un po' incomprensibili tutte le abbreviazioni che hanno le nuove generazioni. Ecco, a volte quando parli con un ragazzo, io sono un boomer, quando parli con un ragazzo che è un terzo della mia età, cioè devo andare su Google per capire quello che mi sta dicendo, perché lì il gap generazionale è a nostro sfavore. Va bene, ciao.
1: Beh, è una questione di tempi.
3: Ma è una questione di tempi.
1: Ma buongiorno, buongiorno professore.
3: Questa storia di bro che è diventato brode serve per allungare il brode.
1: Certo, è vero, volta. È vero.
3: A me infastidisce perché ormai lo dicono a tutti. Il problema è che spesso non sono fratelli, non sono amici e qualche volta non si conoscono nemmeno. Anche se sta sfumando tipo, è diventato un intercalare universale. Tipo sono andato al mare e tipo c'era gente e tipo alla fine non sai più cosa sia successo, ma sai che tipo c'era. Oppure c'è anche non ce la posso fare, poco usato perché è curioso, viene pronunciato soprattutto quando devono fare qualcosa che dura meno di 5 minuti. Ma la risposta definitiva alla vita è vabbè, ci sta. Non sai cosa dire? Ci sta. Ti lasciano? Ci sta. Perdi il lavoro? Ci sta. Ti cade un pianoforte in testa? Ci sta. Anzi, ci starebbe bene.
5: Gli scombriccolati

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombricolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: www.radiocompany.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Perfetto sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: caramella, l'ha persa.
1: Uela! Ciao poveri!
2: Ciao Riccone!
1: È un piacere infinito sentire parlare delle vostre collezioni, le farfalle, i piselli, i puffi, i tex. Ma cosa stiamo parlando, poveri?
2: Tu cosa collezioni?
1: Allora, prima cosa, colleziono i soldi. Li tengo tutti sul tavolo del salotto, perché via dalla banca, così quando arrivano gli ospiti non devo raccontargli quanto sono ricco.
2: Vabbè,
1: ci passano un po' di traverso, fanno un po' fatica, non ci vediamo, però insomma li tengo lì. Poi colleziono i poveri.
2: Quanti ne hai?
1: Ne ho a centinaia. Li tengo sul balcone perché sono pieni di polvere, in casa mi sporcano il parquet.
2: Provo orrore.
1: Lascio lì sul balcone. C'è un balcone che è grande come uno stadio di calcio.
2: Certo, sono anche i topi della mano.
1: Sì, esatto.
3: Posso fare la povera nella sua collezione?
1: Volentieri, volentieri. Poi colleziono posti d'auto. Sì, compro i parcheggi in tutta la città, non mi servono, ma quando parcheggio un povero dico: scusa, la puoi spostare, povero? Lì è mio.
3: Ma che strofe.
1: Sono proprio un po' cattivo. Però la cosa più bella è che ho anche l'agenda dove colleziono i problemi dei ricchi.
3: Ah, e quali
1: Guarda,
3: sarebbero?
1: Vado, sfoglio, dico: martedì 19, il mio yacht non entra nel porto. Il problema del mercoledì, cambiare yacht.
3: Certo, capito.
1: Perché allargare il porto mi veniva un po' scomodo. Poi dovevo buttare giù mezza costa. Dopo, ragazzi, la gente si incazza, povero.
3: Niente, la giornata rovinata.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Benvenuti nel nostro circo della combriccola, mettetevi.

0: comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Ma che ridere il focus, Paltz.
2: Sì, ho voluto la notizia che arriva dal Veneto di questa donna marocchina, insomma, che non sa parlare l'italiano, e il sindaco dice: no, non sa da fare, la cittadinanza italiana non te la diamo. Oui.
1: Beh,

0: non lo so,
1: ma che stai dicendo?
0: Ma
1: che
0: stai
1: dicendo?
0: Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che
1: stai dicendo? Ma che
0: stai dicendo?
1: Ma che stai dicendo?
0: Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo?
1: Ma che stai dicendo?
0: Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che stai
1: dicendo? Ma
0: che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che hai capito? Hai capito?
1: Io non ho capito nulla. No, io non ho capito nulla. Non ho capito nulla. Ma lei parla italiano, parla bene. Cosa
0: ma ho avuto Dio, mica me ne fare lei queste cose. Dai, ti adoro che è a casa vostra. Vai, vai.
2: Gli scombriccolati del web.

0: sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
6: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
7: Buongiorno, anzi buongiornissimo da Radio Number One, 8:02.
8: Radio Number One Notizie.
9: Lettonia, feriti 4 militari italiani durante un'esercitazione NATO, uno di questi versa in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita, avviate le indagini per appurare la dinamica dell'incidente. Guerra Russia-Ucraina, Trump avrebbe chiesto a Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Putin, nega Kiev che rivela l'ok da Washington per la produzione di missili Patriot. Intanto nella notte Kiev sotto attacco, 5 vittime, diversi feriti. A Torino nel quartiere di Madonna di Campagna ha trovato un cadavere fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa, fermate 3 persone. I resti erano in sacchi accanto a un paio di coltelli, inquirenti al lavoro per ricostruire i fatti. Calcio Nations League, esordio deludente della nazionale bis di Mancini all'Olimpico, dominio del Belgio 2-0 e azzurri fischiati il CT.
10: Un po' di pensieri del passato, il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo, che poi dobbiamo ripartire.
9: Formula 1 alle 13, il via Baku, Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, 6° Hamilton. È tutto da Gianni De Gaetano, a più tardi.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno. Qui c'è un'aria strana che arriva dall'alta vetta delle Orobie.
4: Che Orobie? Qui siamo più su delle Orobie.
3: Dove siete?
4: Allora, buongiorno a tutti dal Gheppio.
3: Buongiorno, Gheppio.
4: Buongiorno, sentivo che grazie al satellite satellitare, perché noi siamo a 147.406 metri di quota.
3: Quindi è iniziato a nevicare già adesso.
4: Sì, no, qui non nevica, non smette mai.
3: Ah, ok.
4: Qui non smette mai
3: perenne,
4: di nevicare.
3: Sì.
4: Allora, noi siamo qua a 147.326 perché è andata via un po' di neve. Siamo qua e noi abbiamo bisogno dei rimedi della nonna.
2: Ah, la nona.
4: La nona.
3: Certo. Famosa nona di Beethoven.
4: No, quella lì è un'altra cosa.
3: Scusi, non cominciare
4: a rompere l'orto.
3: No, giusto.
4: Allora, io vi dico la verità: questa storia che i rimedi della nonna siano sbagliati è una cosa scorretta, capisci? Cos'è? Cos'è che
3: te dico? No, c'era una mucca dietro, aveva un mugito. Ma cosa? Basta, rilassati. Vai avanti nel ragionamento.
2: Non si arrabbi che non sta bene.
4: No, lo so, non sta bene, speriamo che tiri. Allora, noi abbiamo come rimedio, qualcuno lo pensa, la tazza del latte bollente.
2: Bene.
4: Che è una cosa bella. Però noi, siccome il latte con il vulcano qua di fianco non riusciamo a scaldarlo, che non ce la fa, perché a 147.000 metri di quota anche il vulcano fa fatica.
3: Ma quale vulcano sulle
4: Orobie,
3: dai?
4: Allora noi abbiamo ovviato sulla grappa.
3: Il grappì, il famoso grappì.
4: Ma è finito di parlare, è deficiente.
2: Non si arrabbi, che non fa bene neanche a lei.
4: La classica pinta di grappa scaldata con dentro il latte, una goccia che non serve tanto.
2: Una goccia di latte.
4: Una goccia di latte diventa tutto più buono. Ne dovete bere 7 litri ogni ora.
2: Oh la Madonna.
4: Altrimenti rischiate che l'influenza non passi. Poi abbiamo il brodo di gallina. Solo che a 146.400 metri, perché nel frattempo è venuto il vento e ne ha portate via un po', la gallina non arriva. Quindi noi usiamo il condor e lo facciamo stare dentro nel bollitore 3 giorni. Il brodo di condor meglio del stai benissimo con il
3: condor delle Orobie, ma la smetti.
4: Ma te parla mia, ti hai messo il Gheppio, eh. Ma soprattutto una cosa, quando andate a letto si dice che bisogna fare una bella sudata, no?
3: Certo.
2: Sì, esatto.
4: Allora,
2: sì,
4: devi andare a letto 3 coperte di lana, 2 piumoni e un gregge di mufloni tibetani che dorme sopra alla coperta.
2: Che bello!
4: Sì, è una cosa bella, molto comoda. Se uno non lo sa, non lo sa, questa cosa non la sa, qualcuno può dire: ma non pensi all'odore.
3: Ma cosa dice?
4: Del gregge.
3: No?
4: E io ho parlato col gregge, mi hanno detto che loro, povere bestie, dopo 20 minuti al mio di odore si abituano.
2: Certo,
3: è bellissimo.
4: Quindi io vi aspetto.
2: Sì.
4: Dovete venire su perché c'è già pronto la grappa che bolle, il latte portatelo voi perché qui congela e poi dopo ci facciamo una bella bevuta
3: con i muffloni.
2: Una bella dormita.
4: Una bella dormita tutti insieme, va bene, vi aspetto. Cioè, okay, siete a posto?
3: Sì, a posto.
2: Arriviamo.
4: Con quella faccia lì.
5: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del weekend.

0: Le vostre facce assonnate meritano un trattamento speciale. Il meglio della combriccola alla radio e buon umore a domicilio, senza costi aggiuntivi.
1: Vai con la grinta! Ulla!
2: Care italiane e cari italiani, bella Madonna, anche a me bella piace Madonna. Da urlo. Io sballo tutte le mattine, me la metto sempre sul comodino. C'ho la Madonnina. Allora, intervengo per disturbare per qualche secondo, perché forse avete frainteso quello che ho detto. Quando mi sono dichiarato contro il tetto per il 30% degli studenti, intendevo che non vorrei che l'altro 70% rimanesse in cortile. Devono stare tutti sotto il tetto. Perché se stanno in cortile e piove, ragazzi, si bagnano.
3: Sono dolori,
2: reumatici. Se si bagnano, fanno la polmonite.
3: Ma no.
2: E dopo, se fanno la polmonite, perdono ore di lezione, care italiane e cari italiani. Quindi, per tutti voi, un tetto per tutti, anzi,
3: più
2: per
3: tetti.
2: Qualcuno le tette.
3: Lo sapevo.
0: Grazie per questo preziosissimo contributo. Grazie. Che meraviglia.
3: Mattarello un po' Mattarello.
0: Adesso mettiamo il cappello pensatore di Archimede e troviamo un domandone da fare ai nostri ascoltatori tra poco. È qualcosa di difficile, qualcosa che li metta seriamente in difficoltà, qualcosa che svolti il loro martedì.
3: Oh, è arrivato il massimo mistero.
4: Buongiorno a voi, vorremmo parlare di tante cose, ma soprattutto o calcio o gnagna.
5: Gli scombriccolati dei

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Tonne, è arrivato al barlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, salvo per delle nubi a tratti compatte che potranno insistere sulle zone pedemontane di nord-ovest. Temperature massime che toccheranno anche i 26-27 gradi, le minime invece piuttosto frizzantine. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
3: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume.

0: dopo vi vestite, non vi vestite, nella settimana della Fashion Week la cosa di cui preoccuparsi e occuparsi è addirittura come vestirsi in casa, tesoro.
1: Ah, caspita. Ah, davvero?
0: Io ho la domesticanza perché ho 72 domestici.
2: Ulla.
0: Li ho addomesticati da piccoli. Tutte le volte che giro per casa, non so, incontro il vetrista, quello che fa i vetri, lui mi guarda e io gli dico: oh, oh, oh, guarda qua, un kimono di seta fucsia lungo fino ai piedi con piume sulle maniche, tesoro. E lui me lo dice: me lo passi per i vetri, l'ho preso a sperle.
3: No,
0: sì, veramente. Poi ho incontrato la domestica, quella che si occupa della cucina, l'ho guardato e ho detto: oh,
2: oh,
0: guarda sotto il kimono, c'è una canotta dorata con scritto Igona.
2: Igona.
0: Lei mi ha risposto: me la passi per piacere, che ho mocchiato il lavandino. No. Tesoro, licenziata. Poi sono andato in camera da letto, quella che si occupa della cabina armadio, 245 metri quadri di cabina armadio, e sono arrivato e ho detto: oh,
2: oh,
0: guarda, collana vistosa, tre anelli e bracciali che fanno rumore quando apri il frigorifero. E lui fa: sì, almeno ti metti a dieta. L'ho licenziata.
1: Beh, giusto. Bello,
0: poi soprattutto io uso un cappello, scusa, non l'ho detto, un cappello da diva per andare dalla cucina al bagno, poi quando tiro la catena cambio il cappello. Ma soprattutto, questo lo dico dopo il bagno, perché anche quando sono solo in casa non posso mica sembrare una persona normale. Magari stitica, ma non normale, tesoro. Normale.
4: La combriccola.
5: La combriccola. La combriccola.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.
1: Buongiorno a tutti dal vostro Alfio della People Movie Organization. Sono il CEO e devo dire la verità che per quanto ci riguarda la... La memoria è un problema, ma noi siamo intervenuti sul mercato con dei prodotti adatti, idonei e adeguati, come per esempio il ricordino. Il ricordino è un braccialetto che vibra ogni volta che dimentichi qualcosa. A me vibra praticamente tutto il giorno. Poi abbiamo il cervello di riserva, l'abbiamo battezzato così, è un piccolo auricolare che suggerisce la risposta quando non ricordi, però suggerisce cosa tipo qualcosa lì, quella
2: che fai
1: quella
2: così.
1: Lì di fianco a quella
3: è un po' una lì sul coso,
1: sì,
3: no?
1: Di fianco alla cosa, è molto bello. Poi c'è il memory post-it, che tu lo prendi, scrivi una cosa e te lo attacchi sulla fronte, solo che devi fermare la gente per strada e gli devi dire: mi legge cosa non mi ricordo, per favore. Dobbiamo fare una versione autoctona, insomma, per poter, perché sennò dove lo appiccichi?
3: Te lo puoi appiccicare sul portafogli, non lo so,
2: sì,
3: sul
2: però in
3: telefono.
2: Fronte è meglio, diventa anche un meglio. Gioco poi, bravo, c'è proprio un gioco così.
1: Bravo. Ma soprattutto noi abbiamo fatto un passaggio che va oltre, che è la memoria di convenienza.
2: Eccolo.
1: È un dispositivo rivoluzionario che ti fa ricordare solo le cose che ti interessano. Hai dimenticato di pagare la bolletta? No, il sistema funziona perfettamente. Io, per quanto mi riguarda, l'avrei già pagata. Guardi che non l'ha pagata.
2: I furbetti del quartiere, quelli qua.
1: Ma le tasse non mi ricordo. Non mi devi stressare.
4: Gli scombriccolati del

0: Ogni settimana raccogliamo il meglio della combriccola per poi farvelo rivivere proprio qui negli scombricolati del weekend. Allora non muovetevi, torniamo tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
0: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Assolutamente sì. Ma da voi i monopattini ci sono?
1: Certo che ci sono.
2: Ma cos'è, sono Michelangelo?
1: Non è che ma
2: che domanda
0: no,
2: è?
0: No, ma no, no, te lo chiedo sì, perché, cara Manu, da noi è un disastro.
1: Ah sì?
2: Da voi a Parma?
0: No, in fattoria. Mi hanno trasformato la fattoria in una giungla d'asfalto.
1: Che meraviglia.
0: Da quando hanno voluto i monopattini la mia fattoria non è più tale. La mucca gira avanti e indietro davanti alla stalla, mi dice che deve andare in centro a prendere il fieno e tornate sul monopattino, cioè a 7 quintali di fieno. Il gallo pretende la precedenza all'incrocio tra pollaio e fenile e anziché fare chicchi suona il clacson alle 5 del mattino tanto per rompere i maloni. Ma la cosa più divertente, questa mi ha fatto veramente ridere, sono le galline.
1: Cosa fanno le galline?
0: Allora, viaggiano tutte insieme in monopattino, una guida e le altre stanno dietro. Lo sai come lo chiamano?
2: No. Aia.
0: Carpolling.
3: Gli scombriccolati

0: Scaldare i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore.
1: Ragazzi, arriva la fava di Focus, dai. Vai, vai. Arriva soprattutto l'avatar giocattolo di Elon Musk.
2: No.
1: Sì.
0: Meraviglia.
1: È stato presentato questo peluche per bambini. Poveri bambini.
0: Vabbè,
1: poveri
0: Madonna, bambini. Io guarda un po', mi manca solo il peluche di Elon Musk.
1: Che parla con la voce e con l'intelligenza artificiale del ricco e popolare imprenditore.
0: Chissà quante cose.

0: interessanti dice.
1: Poveri.
2: Allora, la domanda sorge spontanea: se mai doveste regalare a vostro figlio o a vostro nipote, poi dipende insomma dall'età che avete, un pupazzo parlante, o magari lo volete regalare voi stessi, dovrebbe avere la voce, lo so che pensate già a lui, dovrebbe avere la voce di chi?
3: Io penso a lui.
2: A quello lì di gomma piuma.
0: Sì, ma non lo so, ma potrebbe anche non essere. Potrebbe anche non essere.
4: Ma no.
5: Eccomi qua, sono il nuovo pupazzo. Pronto, in tutti i negozi, in tutte le edicole, i migliori negozi di corsetteria.
2: Certo.
6: Perché sarà un successore.
5: Ho delle frasi fatte. Che sono praticamente esclusivo, un'esclusiva per quanto mi riguarda, e sono, tiro la corda.
0: No, aspetta,
2: dammi la cordina.
5: Dai.
2: Mano,
5: ti voglio bene.
2: Ah, è andato bene. Dai.
5: Tira ancora.
2: Aspetta.
5: Ti ho detto che ti voglio bene. Tira ancora.
2: Aspetta.
5: Cazzo, ho detto che ti voglio bene, rispondi, no? Tira ancora.
2: È
7: sempre uguale sta frase, non ne hai altre.
2: Tac.
5: Ciao Manu, se non mi rispondi entro mezz'ora esploderò come Mission Impossible.
8: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.

0: salute. Allora, grazie per essere stati con noi. Vi auguriamo un fantastico, paradisiaco weekend. A lunedì, alla prossima puntata.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A. ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Buongiorno, un minuto dopo le 10 su Radio Number One.
3: Radio Number One Notizie.
4: Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Parigi la messa in Place de la Concorde, attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri, davanti agli 80.000 giovani allo Stade de France, l'appello a mettersi al servizio della pace. Guerra in Ucraina, nella notte nuovi attacchi di droni russi contro Kiev e Kharkiv. 5 feriti, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Sport Formula 1 alle 13, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà sedicesimo. Paul di Russell e accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora, non sono pronto, ha detto il numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. È tutto, a più tardi.
5: One for you. Gli speciali di Radio Number One.
6: Con Radio Number One abbiamo avuto il piacere di incontrare la pattinatrice su ghiaccio Lara Naki Gutman, bronzo olimpico a squadra Milano Cortina e bronzo europeo individuale a Sheffield 2026. L'occasione ci è stata offerta dal Lombardia Trophy, tappa italiana dell'ISU Challenge Series che si è svolta all'Ice Lab di Bergamo, luogo che l'ha vista protagonista già numerose volte in passato. Eccola ai nostri microfoni.
7: È stato per tanti anni il mio debutto qua, sì, sicuramente perché un po' perché insomma una gara del circuito Challenger in Italia, nel nostro paese, è importante anche esserci. Non sempre poi ovviamente ce la si fa, però fa piacere, e quando riesco anche il pubblico italiano, ci sono tutte le bambine che vengono qui a vedere, quindi è bello anche per me. Conosco la pista, è vicina a casa mia, io sono di Rovereto, in Trentino, quindi non sono lontanissima, quindi assolutamente. Direi che come debutto anche dei miei programmi nuovi sono contenta di come è andata. È importante anche per la prima gara, per vedere, no, su cosa lavorare, magari avere dei feedback. Quindi dai, direi che in generale sono abbastanza soddisfatta, c'è tanto da lavorare, quindi questo mi dà forza per gli allenamenti.
6: Lara Gutman, che nell'occasione ha conquistato un terzo posto alle spalle della campionessa europea Nina Petrokina e della vice campionessa mondiale junior Jia Xin, ci ha raccontato della sua attenzione anche per i costumi e la parte artistica, oltre che tecnica.
7: Allora, ovviamente, per i programmi di gara c'è una grande ricerca anche per il vestito, per l'abbigliamento. Ci sono delle cose da sistemare anche sui vestiti, però diciamo che il modello era questo e ci piace molto. Questo era per richiamare proprio il ghiaccio, che era l'idea centrale del mio programma. E poi mi piace la moda in generale, non ho magari così tanto tempo per andare a vedere o insomma andare un po' fuori dagli schemi, però mi piace.
6: Infine un pensiero alle tante giovani che grazie proprio agli ottimi risultati di Lara Gutman a livello mondiale si sono avvicinate al pattinaggio su ghiaccio.
7: Come ho detto anche l'anno scorso, perché in tanti mi chiedevano qual è il tuo sogno, ovviamente era tornare alle Olimpiadi e in casa addirittura, quindi era proprio una cosa unica per noi atleti, ma essendosi un po' avverato anche a Pechino 4 anni prima questo sogno, un ulteriore obiettivo, un ulteriore sogno era avere questo impatto come hanno avuto le Olimpiadi di Torino del 2006 su di me, e quindi non so, ispirare qualcuno a iniziare a pattinare o comunque a far conoscere un po' di più gli sport invernali e il pattinaggio, e penso che ci siamo riusciti tutti insieme, perché ho visto comunque che in tanti si sono appassionati, in tanti mi hanno scritto, e devo dire che veramente per me, anche in quei momenti dove sai, magari è un po' difficile continuare a spingersi, e è una cosa che veramente mi ha aiutato tantissimo, soprattutto anche quest'estate, vedere che comunque c'è stato questo effetto su tante bambine che mi hanno scritto, che avevano iniziato o comunque mi seguivano, quindi è stato davvero emozionante per me.
6: Grazie a Lara Nake Gutman, grandissima campionessa di pattinaggio su ghiaccio. Un ringraziamento particolare anche all'organizzazione del Lombardia Trophy che ci ha permesso di realizzare questa intervista, che ritrovate sul nostro sito insieme a tutte le altre. RadioNumber1.it.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Mi senti?
10: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
9: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
10: No,
9: mi senti?
10: Niente. Ti vedo frizzato.
11: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
12: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
13: It's the weekend!
14: Weekend number one.
2: Weekend, questa è la parola d'ordine che utilizziamo sempre il sabato e la domenica per farci compagnia dalle 10 fino alle 2 con me Virginia. Ciao di nuovo a tutti quanti, buongiorno, buon sabato. Salutiamo anche gli scombricolati che come sempre li mandiamo a letto a riposare, insomma dopo tutta questa mattinata di lavoro un po' di riposo ci vuole anche per loro vista l'età, ecco ora mi

invece i sentimenti. Vale tutto, c'è anche il segreto professionale, quindi meglio di così proprio non si può fare. Il primo disco che ascoltiamo insieme oggi è quello di LP, si chiama Don't Stop, su Radio Number One. The Weeknd. The Weeknd.

su Radio Number One. Vedi, c'è chi piace molto, infatti ce lo scrivono 393-444-0444. Buongiorno, un sacco di gente, devo dire, che in questo sabato sta lavorando. Magari, insomma, i sabati precedenti sono stati

di quelle veramente eccezionali. Nessuno ancora che però si è lamentato di quanto faccia caldo, di quanto faccia freddo, però insomma una considerazione veloce la vorrei fare. È tornato quel periodo sicuramente dell'anno

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita è come cose, Radio Number One, ritorniamo tra poco.
2: Weekend Number One.
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
5: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
5: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
2: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
2: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. Compro oro d'oro.it.

Arenate Como Chiasso perché c'è coda in entrata alla barriera di Como Grandate per traffico intenso in direzione di Leinate. Per il momento è tutto, le news per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.

Moving to the Sun, UGE al 10 e 29 minuti, sabato 26 di settembre. Allora, abbiamo parlato di quanto il tempo stia cambiando là fuori. Vabbè, si è fatta anche una certa, devo dire. Ufficialmente l'autunno è cominciato. Buongiorno, un cavolo, dalle 6 a lavoro e mancano ancora 2 ore. Resisti, noi siamo qua apposta per farvi compagnia. Poi, considerazioni importanti, c'è qualcuno, qualche ultimo fortunato che rientra da quelle che sono state le vacanze estive. Io sono Bianca Cadaverica, ok?

figlio, quindi proprio ormai la tintarella è diventata di Luna a tutti gli effetti. Poi io ho ancora in modalità estiva, al solo pensiero di dovermi mettere dei calzoni lunghi mi viene da star male perché amo l'estate. Vi capisco molto bene. Io devo dire che ho provato questa sensazione quando ho dovuto mettere una scarpa da tennis, quindi era circa da maggio che non mettevo insomma una

che può dare problemi insomma alle gambe, alla schiena eccetera. Invece al contrario, chi indossa la scarpa da tennis, vedi? Sean Paul, Dua Lipa, Radio Number One.

0: dritti dritti nel passato, anno 1980.
1: Radio number one.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

Number One è sicuramente un disco che è servito un po' come inno per quella che è la libertà e l'orgoglio per tutte delle persone che l'hanno cantato a squarciagola. Ancora oggi sicuramente una di quelle canzoni che per l'appunto

0: ma parlare d'amore è la canzone di Saif che ci porta alla fine di questa prima ora insieme del weekend di Radio Number One, che ritornerà a farci compagnia anche tra pochissimo, quindi mi raccomando, voi state lì.
1: Weekend Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
1: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno solo programmando meglio i miei consumi.
2: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
3: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
4: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
6: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
9: Ma buongiorno alle 11 in punto su Radio Number One.
10: Radio Number One notizie.
11: Flop azzurro, debutto negativo della nazionale bis di Mancini in Nations League a Roma. Il Belgio vince 2-0. I CT dell'Italia.
12: Un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo che ci sono state. Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì.
11: Lunedì sfida in Turchia, ieri capo con la Francia, si fa male al ginocchio Mbappé. Stasera spicca Inghilterra-Spagna. Formula 1 dalle 13, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian, Kimi Antonelli out nelle qualifiche, parte sedicesimo, pole di Russell con l'altra Mercedes, poi la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta al quarto torneo di fila, al ginocchio non è guarito ancora, non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. Basket, esordio negativo in Eurolega di Virtus Bologna Olimpia Milano, entrambe in trasferta battute da Fenerbahce e Partizan Belgrado. È tutto da Gianni De Gaetano.
13: Weekend number one.

sei tra un po' quasi l'impressione che Milano, Bergamo, Brescia, insomma le grandi città possano diventare quasi le Canarie, vista la temperatura, no? Pronti per ascoltare anche il prossimo disco, quello di Lady Gaga, si chiama Bad Romance.

Miss Italia, dito nella piaga, 11 e 13 minuti in questo sabato 26 di settembre. Ciao di nuovo a tutti quanti, da parte mia Virginia, insieme come sempre il sabato e la domenica durante il weekend per farci compagnia fino alle 2. Allora, domande esistenziali, nel senso che voi effettivamente siete diventati quello che speravate nella vostra vita? Avete studiato, vi siete impegnati per fare una determinata

in Italia spesso non sono la stessa cosa ed è molto frustrante per alcune persone, perché magari ti sei impegnato per tantissimo tempo per una determinata cosa e poi insomma sei andato a fare tutt'altro. Il cosiddetto skill descrive proprio quella situazione in cui le competenze, gli studi o la formazione di una persona non coincidono perfettamente con il lavoro che svolge. Quindi può succedere perché il mercato del lavoro cambia, perché le opportunità portano in direzioni diverse o semplicemente perché crescendo si cambiano un po' anche quelli che sono gli obiettivi e gli interessi. E così diciamo che quel percorso tra scuola, formazione e lavoro non è quasi mai una linea retta, no? A volte si cambia strada, si aggiungono nuove competenze o si finisce in un settore che anni prima non avevamo nemmeno mai considerato.

0: Weekend number one.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.
5: When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you, oh inside you.
0: Radio Number One.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È a 5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È a 5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È a 5, te lo sei fissato in testa?
4: A 5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it.
5: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
7: Porte aperte sabato e domenica.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

notare ci sono code in direzione dell'Aurelia all'altezza dello svincolo 29, quindi anche in questo caso prestate attenzione in causa un incidente. Le news per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

Olivia Dean, 11 e 31 minuti, stiamo parlando di quello che avremmo voluto fare nella vita, quello che abbiamo studiato e poi magari siamo finiti a fare tutt'altro. Perché diciamo questo? Perché la percentuale in realtà è anche abbastanza alta, non è solo una sensazione, ma il 40% dei lavoratori italiani svolge in realtà un lavoro che non corrisponde all'area di studio del proprio titolo di studio, per l'appunto. Questo ha tutto un termine per identificare insomma questo problema, che si chiama skill, quindi

0: aziende, quindi diciamo che non esiste un solo modo per arrivare al lavoro che vuoi fare. A volte però il percorso di studi porta direttamente a una professione, altre volte cambia strada lungo il percorso. Ascoltiamo anche quelle che sono le vostre reali experience.
1: Ciao Virginia, sono Pitto.
0: Buondì.
1: Allora, mio papà faceva il trattorista, sì. Perciò io ero molto attratto dai trattori, ma okay. anche dai motori. Mm-hmm. Perciò cosa ho detto? Vabbè, studio meccanica agricola. Ok, vado, mi iscrivo al corso, ma i corsi erano terminati. Però mi hanno detto, vabbè, ci sono dei posti liberi come tornitori meccanici a controllo numerico computerizzato.
0: Ecco.
1: Allora ho detto, vabbè. Perciò ho studiato come controllo numerico computerizzato. Finite le scuole, cosa ho fatto? Ho fatto il macellaio per 4 anni.
0: Ecco qua.
1: Dopo 4 anni, sapete cosa ho fatto? Sono andato a fare il tubista. E ancora oggi, dopo 33 anni di lavoro, sì. faccio... il tubista, faccio, costruisco impianti farmaceutici. Perciò da quello che ho studiato non ho fatto niente, cioè ho fatto tutto il contrario. Vabbè, è la vita, andiamo avanti così.
0: Tutto il contrario di tutto. Ecco, c'è chi dice anche, appunto, non voglio finire la magistrale perché dopo la prima laurea triennale il primo lavoro che mi è stato offerto non c'entrava nulla con quello che avevo studiato. Quindi diciamo che il tema tocca molte persone, alcuni sono

0: Si chiama Human, la canzone che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone. State lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
10: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

momenti diversi della vita e soprattutto quando meno te lo aspetti, perché poi sembra la classica frase fatta, però poi è così. Come sempre, una grande canzone che ci ha riportato nel passato, ci ha fatto rivivere i ricordi più belli e le farfalle nello stomaco più belle. Ritornerà anche più tardi. Ora, Olivia Rodrigo.

Unstoppable, la canzone è quella di Sia, sentita insieme su Radio Number One, anche conosciuta come il caschetto più invidiato di tutto quanto al mondo, ma poi sarà vero?

0: The Bausa ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. Il weekend è quello di Radio Number One, che ritornerà tra pochissimo. Si è fatto quasi mezzogiorno, state lì.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: minuto dopo mezzogiorno, Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Scatta da lunedì il tetto massimo ai prezzi dei carburanti Eni in tutti i distributori della sua rete. Anche in autostrada la benzina non supererà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Non preoccupano le condizioni dei quattro militari italiani della missione NATO in Lettonia, feriti ieri durante un addestramento. Uno di loro è in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo. In corso un'intensa emissione di materiale vulcanico a circa 4 km di altezza, sospesi i voli in arrivo nello scalo di Catania fino alle 16. Sport, dominata e sconfitta dal Belgio, l'Italia di Mancini lunedì in Turchia nella seconda gara di Nations League. Alle 13 il via del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, pole position di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, sedicesimo il leader mondiale Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
7: Weekend number one.

solitamente in bagno sul bidet, che poi il bagno è anche uno dei momenti in cui sicuramente passiamo più tempo, e poi effettivamente i pensieri un pochino più importanti vengono fatti sotto la doccia, sul water anche, diciamocelo, tutti quei momenti di riflessione personale. 393 444 0444 per continuare a mandare i vostri messaggi, anche perché a partire da questo momento abbiamo aperto le danze, i fornelli, i frigoriferi del Che Cosa Bolle in Pentola. Quindi come sempre le vostre ricette, che possono essere giuste, sbagliate, non giudichiamo nessuno, ma soprattutto

essere la sua voce, il volume della sua voce, così che le persone non si accorgano, no? Questo è il trucco, se si vive in casa con altre persone, perché se invece se si è soli qua la regola non vale, a meno che il vicino non venga appositamente a bussare e dire scusa, ma non è che potresti smettere, ma non penso, cioè saremmo a dei livelli veramente folli di follia. Pronti per ascoltare il prossimo disco? È quello di Taylor Swift.

0: Incoscienti giovani, la voce quella di Achille Lauro, risentita su Radio Number One. Torniamo tra pochissimo, ci saranno anche gli aggiornamenti sul traffico.
1: Weekend Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
1: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Radio Number One.
3: Viabilità.
4: Tornati con la viabilità.

Incidente segnalato sulla 14 Bologna Ancona tra Bologna Borgo Panigale e Casalecchio in direzione di Ancona. Invece sulla 7 Milano Genova c'è un veicolo in fiamme tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano in direzione

ma attenzione, come sempre le news per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio. Mezzogiorno e 28 minuti su Radio Number One. Vi ricordo che per ascoltarci potete scaricare anche la nostra applicazione di Radio Number One, così saremo sempre insieme in ogni momento della giornata. Basta cliccare play e tra pochissimo ascolterai anche la novità di Tommaso Paradiso. Si chiama Agitare Coca-Cola.

l'oro delle langhe, e qualche anno fa un esemplare da circa 1,5 kg è stato battuto all'asta per 160.000 dollari ad Hong Kong. Quindi il motivo è proprio

definizione migliore, ma in Giappone proprio esistono questi meloni coltivati sotto proprio quello che potremmo definire un vero lusso, e vengono venduti in coppia, e insomma è un gesto proprio d'élite di quelli che sono i giapponesi benestanti. Il prezzo 2,5 milioni di yen, ovvero circa 15.000 euro. Ah, però

0: Karol G con Bruno Mars, ma quanto sono romantici, collaborazione che abbiamo ascoltato insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone, state lì.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Città

0: 1978, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

lo chiamavano scherzosamente anche Disco Berry, perché nel 1979 il gruppo aveva abbracciato parecchio anche il sound disco. Come sempre, una grande canzone che ci ha riportato in

Hi, si intitola Tokyo, la voce quella di Gaia in diretta su Radio Number One. Tra poco continuiamo a scoprire quali sono i cibi più costosi del mondo. Poi sarebbe interessante anche capire qual è magari quel cibo che hai comprato al supermercato e dite: oh, questo mi raccomando non va sprecato. 393-444-0444, i vostri messaggi come sempre, anche le vostre confessioni. Prima Jungkook, Standing

Mezza ora insieme, ricapitoliamo velocemente quali sono alcuni dei cibi più costosi al mondo. Abbiamo citato appunto questo melone king molto particolare, il tartufo bianco d'alba, cresce solo appunto in alcune zone del Piemonte. Poi abbiamo il wagyu di Kobe, quindi

0: prodotto in Indonesia. Ancora il miele Elvis, scoperto in una grotta in Turchia a 1800 metri di profondità e tra l'altro ricco di antiossidanti. Poi abbiamo jamón iberico manchado de jabugo, si dice così? Si produce in Spagna da una razza suina in via di estinzione, quindi con soli 47 esemplari rimasti, pazzesco. Il prezzo può essere fino a 6.000 euro per un prosciutto che può essere considerato intero. Quindi mi raccomando, questi sono alcuni dei cibi veramente più rari da acquistare nel mondo, proprio in base a quello che è il prezzo elevato, e mangiamo responsabilmente, ok? Torniamo tra poco, voi mi raccomando rimanete lì.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
1: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
2: Porte aperte sabato e domenica.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Ma buongiorno, sono le 13 in punto su Radio Number One.
10: Radio Number One notizie.
11: Scatta da lunedì il tetto massimo ai prezzi dei carburanti Eni in tutti i distributori della sua rete. Anche in autostrada la benzina non supererà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Non preoccupano le condizioni dei 4 militari italiani della missione NATO in Lettonia, feriti ieri durante un addestramento. Uno di loro è in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo. In corso un'intensa emissione di materiale vulcanico a circa 4 km di altezza, sospesi i voli in arrivo nello scalo di Catania fino alle 16. Sport, dominata e sconfitta dal Belgio, l'Italia di Mancini lunedì in Turchia nella seconda gara di Nations League. Alle 13 il via del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, pole position di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, sedicesimo il leader mondiale Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
12: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Weekend number one.

insomma, ci sono dei sogni che effettivamente le persone fanno molto molto di continuo. Allora, la scienza in realtà ci spiega proprio che sognare di cadere, ok, durante il sonno è uno di quei sogni che facciamo nella maggior parte dei casi, quindi è praticamente normale per le persone aver sognato almeno una volta di cadere nel vuoto e poi svegliarsi e dire ok, tutti tranquilli, sono effettivamente nel mio letto. Tra poco approfondiamo questo tema, prima disco di Rose Villain.

0: News, Paolo Nocini, riascoltato in diretta su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
0: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama all'800-239-182.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800-936-360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Arrivati alle 13:23 minuti qua in diretta su Radio Number One. Vi ricordo, ragazzi, di seguirci su tutti quanti i nostri canali social. Siamo ovunque: Instagram, Facebook, TikTok e chiaramente YouTube, chiocciola Radio Number One, dove è proprio lì che avrete la possibilità di recuperare interviste inediti, contenuti esclusivi solamente per voi e anche curiosità che magari riguardano i nostri speakers, le voci che vi fanno compagnia dalla mattina prestissimo insieme alla combriccola fino alla chiusura della giornata insieme all'Happy Hour, quindi con Gabriel Luchino. Chiocciola Radio Number One, è proprio lì che dovete andare.

di sogni, quindi scopriamo quali sono i 10 sogni più ricorrenti in tutto quanto il mondo. Abbiamo citato sicuramente quello di cadere nel vuoto, che è un incubo più che altro. Poi, allora, sognare di dover fare urgentemente la pipì e non trovare un bagno da poter utilizzare.

tipo di sogno, chissà perché, Freud, pensaci tu. Poi ancora, sognare di uscire di nuovo con un ex o una ex, qua categoria incubo, giusto per non uscire da questa categoria che ci piace molto. Poi sognare di avere un superpotere, bellissimo, volare o comunque riuscire a trasportarsi in qualsiasi posto solamente guardando dentro se stessi, non sono cose da poco. 393 444 0444, ti è mai capitato di fare uno di questi sogni? E tra pochissimo scopriremo anche quali sono gli altri più ricorrenti in tutto quanto il mondo, eh?

chi ancora sognare di fare un incidente stradale, questo anche lo metterei sicuramente nella categoria horror, horror totale. Poi sognare di essere traditi dal proprio fidanzato, dalla propria fidanzata, e aggiungerei svegliarsi comunque incavolati neri della serie sì, sono molto nervoso, sono molto nervosa perché stanotte mi hai tradito, ma era un sogno, no?

a tutti è capitato. Ancora, sognare di scappare da una situazione o una persona minacciosa, quindi che potrebbe farci paura. Anche quello, direi, incubo. Ma sogni belli che si ripetono? Zero, eh? Cioè, drive safe.

0: Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Ritorniamo tra poco con una grande canzone che ci porterà nel 1995.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.

La grande canzone che ci ha riportato nel passato, ci ha fatto rivivere i ricordi più belli e tornerà a farci compagnia anche nella prossima ora. Pronti adesso per la novità di Ligabue? Si intitola Qualcosa per te, l'ascoltiamo insieme su Radio Number One.

0: 4 ore insieme. L'appuntamento come sempre è a domani a partire dalle ore 10. Voi rimanete qua con Alvi, soprattutto pronti voi per tirare le orecchie a lui, visto che ieri è stato il suo compleanno. Noi invece ci risentiamo domani. Ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
1: La musica che cerchi è qui.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa, Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
2: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One. Scattano adesso le 14.
7: Radio Number One Notizie.
6: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Torino il corpo di Fabio Colapietro, 39enne, è stato trovato fatto a pezzi e nascosto in sacchi e secchi di cemento nel bagno di un insegnante. Per l'omicidio di Borgo Vittoria sono state fermate 3 persone, l'esecutore, reo confesso, la docente 47enne e una 22enne. Restano dubbi sul movente e sul luogo effettivo del delitto. Il direttore tecnico del progetto del ponte sullo stretto ha lasciato l'incarico alla vigilia della ripresentazione della delibera al CIPES. Valerio Mele, dal 1 ottobre, assumerà il ruolo di Chief Operating Officer in ANAS. L'ex ministro Gianfranco Fini, ospite di Radio 24, ha preso nettamente le distanze dall'eurodeputato leghista Vannacci, affermando che di politica non capisce nulla. Fini ha anche bocciato il modello dell'ultradestra tedesca AfD, prevedendo che si sgonfierà in 2 anni. Per il momento è tutto, buona continuazione.
8: Mi senti?
9: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
8: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
9: No.
8: Mi senti?
9: Niente. Ti vedo frizzato.
10: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
11: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
12: Weekend number one.
6: Ladies and gentlemen, ben trovati, buon sabato a tutti, buon 26 settembre 2026. Allora, anzitutto grazie, perché sto leggendo i messaggi al 393-444-0444. Grazie a tutti per gli auguri, ieri è stato il mio compleanno. Sono Alvise Salerno, ecco, per tutti quelli che si sono messi in ascolto soltanto adesso, iniziamo adesso, proprio in questo momento, il nostro weekend number one in salsa pomeridiana dopo una settimana di attesa, una settimana in cui è successo di tutto e sono pronto a raccontarvi tutto e anche aggiornarvi su tutto quello che succede in Italia e nel mondo. Detto questo, ieri è stato il mio compleanno, grazie a tutti per gli auguri, però direi di concentrarci sul futuro, perché ormai il 25 settembre è passato, il 26 settembre è oggi e quindi c'è un oggi e un domani da vivere insieme su Radio Number One, insieme per le prossime 4 ore. Iniziamo immediatamente con il primo singolo di oggi, che è anche il nuovo singolo di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi. Benvenuti!
13: The Weeknd!

Nonini con la sua Paparazzi, il nuovo singolo in apertura del nostro weekend number one pomeridiano. Ben trovati da Alvise Salerno, 14:06. Ancora una volta grazie a tutti per i bellissimi messaggi che state scrivendo al 393-444-0444. No, lo dico più che altro perché altrimenti se non ne parlo, perché avevo detto anche alla Virgi, che salutiamo, che mi ha preceduto nelle ultime 4 ore, e avevo detto no, ma io non voglio parlare del mio compleanno, infatti non ne parlerò, però non mi sembra neanche corretto non dare considerazione ai vostri auguri, così far finta di niente, quindi grazie veramente a tutti, e vale anche per quelli che arriveranno dopo, ci mancherebbe altro. Detto questo, a proposito di Cesare Cremonini, manca pochissimo al suo nuovo album, manca pochissimo per ascoltare tutte le sue nuove canzoni. In più ci sarà anche questo concerto di presentazione a Londra, sto cercando di capire se andrò anch'io, ma più che altro perché così almeno ritorno poi in radio e vi racconto tutto quello che è successo, sono occasioni più uniche che rare, quindi se ne approfitterà e vedremo un attimino che succederà. E poi a maggior ragione di occasioni uniche se ne parlerà anche nei prossimi minuti, perché signore e signori, io sono stato uno dei fortunati, ho ricevuto il codice e ho preso i biglietti degli Oasis, ma ne parliamo dopo, va?

giorno, sabato 26 settembre, sono giornate convulse, direi, dal punto di vista della vendita, anzi della compravendita di ticket per i concerti, perché proprio nella giornata di ieri sono iniziate le vendite dei biglietti per il concerto, anzi i tre concerti, sono tre a Roma, degli Oasis, dei Fratelli Gallagher. Sono stato uno dei fortunati ad aver ricevuto il codice, perché c'era tutta una cosa particolare da fare questa volta, quindi tu dovevi inviare una tua candidatura, loro dalla piattaforma ti dovevano eventualmente selezionare, inviare questo codice, e con questo codice avresti potuto tu, acquirente, prendere un massimo di 4 biglietti. Io sono stato tra i fortunati. Leggo un messaggio, se non ricordo male ne hanno parlato qualche giorno fa Claudio e Fabiana, e lei farebbe di tutto per avere quei biglietti. Io non ho ancora parlato con la Fabi, però ecco Fabi, se stai ascoltando,

0: Selena Gomez, Love On su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
4: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
4: Io ho già chiamato Albano.
5: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
5: Da brivido.
1: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi

0: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
1: Porti aperte sabato e domenica.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Allora partiamo con un aggiornamento che arriva dalla A4, dove circa un'ora fa c'erano 3 chilometri di code tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova. Ecco, queste code persistono ma non sono più lunghe, 3 chilometri sono leggermente diminuite, quindi questo vuol dire che sulla A4 il traffico sta tornando piano piano alla normalità. Andiamo adesso sulla A26, dove le code sono tra Masone e la A10 Genova 20 miglia in direzione di Genova Voltri, mentre invece sulla 1 Milano Bologna code a causa di un incidente tra Melegnano e la tangenziale ovest in direzione di Milano, l'incidente che è occorso alla barriera di Milano Sud. In tutto ciò per dare l'informazione completa. Sulla A21 Torino Brescia invece ci sono dei materiali dispersi allo svincolo di Villanova in direzione Brescia che stanno causando dei disagi e anche in questo caso delle code, così come ci sono delle code del traffico sulla A7 tra Tortona e la diramazione Predosa Bettola in direzione di Genova. Andiamo sulla tangenziale nord A55, dove un veicolo in avaria sta causando del traffico allo svincolo di Regina Margherita in direzione della A32, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A14 Bologna-Ancona, dove il traffico è tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.

Olivia Dean, la sua meravigliosa voce, il suo meraviglioso progetto, anzi mi verrebbe da dire tutto l'album è straordinario. Questa canzone che abbiamo appena ascoltato si chiama Baby Steps, che sarebbero i primi passi, diciamo, per fare una traduzione quasi letterale, sarebbero i primi passi quando si inizia a gattonare, ecco. Radio Number One, 14:30 minuti precise in questo sabato 26 settembre 2026, una gran bella giornata anche dal punto di vista climatico, meteorologico. Tra poco vedremo, tra l'altro andando sul sito di Trebimeteo, tutti gli aggiornamenti per le prossime ore, per i prossimi giorni. Ma nel frattempo stavamo parlando di questo concerto, di questa vendita dei biglietti degli Oasis, concerto attesissimo, una roba incredibile, migliaia di persone in coda. Vabbè, del resto con tutti i concerti di questo genere ci sono sempre problemi e quant'altro. In questo caso i problemi in parte sono stati risolti, non del tutto, ma la gente è rimasta soddisfatta. Il problema serio che rimane, persiste e che difficilmente si potrà risolvere è quello del secondary ticket, quindi bot che comprano i biglietti e li rivendono al quadruplo, quintuplo del prezzo. Si riuscirà mai a risolvere questo problema? Lo speriamo, lo scopriremo in futuro.

Detto tra noi, è appena stato pubblicato il suo nuovo album, che è molto molto interessante. Vi consiglio di andare a dare un ascoltino. Su Radio Number One adesso anche la musica del passato, però applicata al presente, dei Jungle. Questa su Radio Number One è The Wave.

0: The Wave su Radio Number One. Tra poco torna una delle nostre grandi canzoni.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
13: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

La storia dietro questa canzone è una storia intensissima, fatta di droghe, abusi di droghe, fatta di allontanamenti dalla propria città d'origine, allontanamenti dall'etichetta storica con cui si collaborava, Sexual Healing, Marvin Gaye, che purtroppo ci ha lasciati troppo presto. E questo, vabbè, lo sappiamo tutti, una storia triste quella di Marvin Gaye, però in generale Sexual Healing è stato il primo singolo che gli ha permesso di poter ritornare a quello che era stato il successo di qualche anno prima rispetto a questa canzone del 1982. Lui ha avuto dei problemi dopo il suo divorzio perché non pagava gli alimenti, era ricercato negli Stati Uniti perché non aveva neanche pagato le tasse e quindi di conseguenza lui decise di scappare, decise di andare via, andare in Belgio, a Ostenda per essere più precisi, e di conseguenza lì ha ricominciato la sua vita pubblicando poi Sexual Healing, allontanandosi dalla Motown Records, che è stata una delle etichette più importanti della storia della musica. Insomma, una storia intensa, però c'è stata la possibilità di potersi redimere e di poterci far ascoltare poi questa che è stata la nostra grande canzone delle 14:45. Adesso dito nella piaga.

0: Nostro primo pomeriggio anche Electric Darin su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi tu.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
4: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
5: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, alle 15:01.
6: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Messina una donna ha gettato acido sul proprio avvocato. L'uomo, con ustioni gravi sul 20% del corpo, è stato ricoverato in terapia intensiva al centro Grandi Ustioni di Catania. Le sue condizioni non sono ritenute pericolose per la vita. A Torino proseguono le indagini sull'omicidio di Fabio Colapietro. Il corpo del 39enne è stato trovato in un bagno, fatto a pezzi e nascosto in diversi sacchi. Sono stati fermati 3 sospetti, tra cui un uomo che si è confessato anche esecutore materiale del delitto. Valerio Mele, direttore tecnico della società Ponte sullo Stretto, ha lasciato il suo incarico. Le dimissioni arrivano alla vigilia della nuova presentazione del progetto al CIPES. Mele, dal 1 ottobre, ricoprirà un nuovo ruolo in ANAS. Gianfranco Fini ha criticato l'europarlamentare Vannacci, affermando che di politica non capisce assolutamente nulla. Fini ha anche espresso scetticismo sulle prospettive del partito tedesco di ultradestra AfD. Per il momento è tutto, buona continuazione.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Weekend number one.

La nostra seconda ora insieme si apre con L'arte del kintsugi o kintsugi di Elisa, la sua canzone che porta per l'appunto questo nome di questa arte asiatica, e l'abbiamo ascoltata su Radio Number One alle 15:06. Ben trovati da Alvise Salerno, questo è il Weekend Number One pomeridiano. Allora, io direi di iniziare questa nostra seconda ora parlando di meteo e parlando di quello che ci dicono i nostri amici di trebimeteo.com, che vi consiglio sempre di consultare. Quindi, per quel che riguarda le condizioni dei nostri cieli italiani per le prossime ore, allora, la giornata di oggi proseguirà esattamente come sta andando avanti in questo momento, quindi non ci saranno dei grandi stravolgimenti, dei grandi cambiamenti. Stessa cosa che varrà anche per domani, stessa cosa che varrà anche in apertura della prossima settimana. Diciamo che il primo giorno dove ci saranno delle nubi anche piuttosto, insomma, noiosine, sarà mercoledì ci saranno delle nubi fin dal mattino, però in generale non ci saranno mai piogge, mai delle situazioni, diciamo, di disagio, e quindi potremo stare tranquilli. Le temperature si abbasseranno, addirittura nel corso della prossima settimana in alcune giornate si andrà sotto i 20 gradi anche durante le ore giornaliere, quindi insomma, buone notizie all'orizzonte.

Radio Number One, sono le 15:14 minuti in questo sabato 26 settembre 2026. È appena iniziato, perlomeno siamo già oltre il primo pomeriggio, però comunque il nostro appuntamento è appena iniziato, è passata soltanto un'oretta, ancora fino alle 18. Sapete quante di quelle cose dobbiamo dire e su quante di quelle cose dobbiamo argomentare? A voglia! Chaperon con Pink Pony Club ci dimostra che la musica pop è viva, che le superstar, le pop star, anzi, del mondo, intorno al mondo, sono più fresche che mai e soprattutto cambiano costantemente e si avvicendano nel mondo della musica internazionale con una costanza e una frequenza quasi imbarazzante certe volte, ma nel senso positivo del termine, nel senso che sono proprio tante e tutte quante molto molto molto brave. E però c'è sempre stata la certezza che ad allevare, tra virgolette, tutte queste pop star del presente, in questo caso abbiamo sentito Chaperon, ma potremmo parlare di chiunque, da Charlie XCX a, non lo so, Taylor Swift, fino ad arrivare a Lady Gaga e quant'altro, c'è sempre stata una e una soltanto che dagli anni 80 in poi ha dominato le scene e non ha lasciato neanche le briciole a tutte le sue colleghe nel mondo del pop internazionale. Questo nome, vabbè, probabilmente lo avrete già capito, ma io ve lo dico a chiare lettere: lei si chiama Veronica, il suo vero nome è Veronica, ma il suo nome d'arte è Mazzana. La ritroviamo con Danceteria su Radio Number One.

0: Terria che noi abbiamo sentito in questa versione, ma sappiate che da qualche ora è disponibile anche una nuova versione, per l'appunto con una delle sue bambine con cui è cresciuta, vale a dire Charlie XCX. L'abbiamo risentita e riascoltata su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
1: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
3: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
4: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ripartiamo dalla A9, lainate Como Chiasso, dove le code sono alla barriera di Como Grandate in direzione della stessa Como. Sulla tangenziale nord invece, A52, chiaramente parliamo della tangenziale di Milano, le code sono tra Sesto San Giovanni Sud, Cologno Monsese in direzione della A8. Sulla tangenziale ovest invece c'è stato un incidente nell'allaccio della A1 Milano-Napoli per andare verso la A8 e ovviamente a causa di questo incidente si stanno creando delle code e dei disagi a catena, come quello per esempio tra la superstrada 35 dei Giovi, Pavia Rozzano a Sago, e la 7 bis Quinto De Stampi in direzione per l'appunto della stessa autostrada A1. Andiamo avanti con un altro incidente sempre sulla A1 che sta causando delle code tra Melegnano e la tangenziale ovest. Adesso ci spostiamo sulla A26, dove le code sono tra Predosa Bettole e Ovada in direzione di Genova Voltri, mentre invece sulla A13 Bologna Padova, a causa di un veicolo fermo, il traffico è tra Occhiobello e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione di Padova. Sulla A21 Torino Brescia, materiali dispersi che stanno causando del traffico alla barriera di Villanova d'Asti in direzione di Torino. E continuiamo e chiudiamo anche con un altro tratto che è quello sempre della 9, aggiornamento di adesso, code tra il centro e il lago in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
13: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te. Richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
14: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.
15: Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

Fast Pursuits, Miley Cyrus su Radio Number One, 15:30, siamo puntualissimi, ben trovati da Alvise Salerno. Buon pomeriggio a tutti quanti voi che in questo momento magari siete in macchina, siete in strada o autostrada, state andando, state tornando da chissà quale direzione. Ecco, a proposito di macchine, di motori, sappiate che è appena terminato il Gran Premio di Baku. Stiamo parlando dell'Azerbaigian, dove in questo momento sappiamo che la Mercedes ha portato a casa un'altra vittoria, ma attenzione, non con Kimi Antonelli. In realtà ha vinto George Russell, che è il suo compagno di scuderia, che con questa vittoria tra l'altro si avvicina in classifica non sensibilmente, però sicuramente ha fatto un grande passo avanti. Kimi Antonelli non ha chiuso neanche sul podio questa gara, l'ha chiusa per essere precisi al quinto posto, alle spalle di Charles Leclerc al quarto. Vince Russell, come detto, secondo posto per Verstappen, terzo posto per Isaac Hajar, il francese Isaac Hajar. Quindi insomma un gran premio che è passato, che va bene così. Insomma, prossimo appuntamento il 4 ottobre sul tracciato di Sepang in Malesia, e vedremo che succederà.

su Radio Number One. Questa canzone è una canzone che mi permette di introdurvi un argomento che in realtà riguarda una cosa che ho vissuto personalmente, che è stata molto carina e che mi piacerebbe condividere con voi. Perché ieri sera, per festeggiare il mio compleanno, un'amica mi ha proposto di andare ad un evento completamente al buio, nel senso, non è che le luci fossero spente, no, quelle erano accese, al buio nel senso che non conoscevamo nessuno. Ci sono queste cene che vengono organizzate, si chiamano social dinner party, una roba del genere. Comunque c'è questa azienda che si occupa di mettere in contatto tra di loro una trentina di persone di età diverse, di esperienza diversa, e si incontrano queste persone senza conoscersi prima durante questa cena. Ragazzi, io, a parte che si mangia benissimo, quindi comunque è già di base una bella esperienza, però l'ho trovata una cosa molto carina, molto stimolante, perché soprattutto in una città come Milano, dove i rapporti non si riescono a consolidare poi più di tanto, organizzare un evento di questa portata secondo me permette a tante persone, anche magari persone molto introspettive, che non parlano tantissimo, di poter allargare i propri orizzonti. Voi, ecco, e qui arriviamo al punto fondamentale, voi accettereste di andare anche da soli? Perché ieri sera io ho beccato persone che sono venute completamente da sole a conoscere un'altra trentina di persone che non si sapeva chi fossero. Ecco, voi partecipereste ad una cena del genere, quindi andare da soli ad una cena del genere per conoscere nuove persone totalmente al buio? 393 444 0444. Aspetto i vostri messaggi.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Number One? Tra poco leggiamo i vostri messaggi e ascoltiamo anche le vostre note audio. Ne sono arrivate tantissime, restate con noi.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Thousand Miles, una delle nostre grandi canzoni che ricordi. Io personalmente ero piccolino e questa canzone mi ha cresciuto proprio. Io sono cresciuto ascoltando questa canzone a ripetizione, poi canzone che è diventata un meme. Vabbè, questa è tutta un'altra storia. Ben trovati da Albise Salerno. Stiamo parlando di queste cene al buio. Personalmente l'ho vissuta proprio ieri sera per la prima volta, la mia esperienza a cena con degli sconosciuti. Eravamo una trentina di persone, non ci conoscevamo tra di noi. È stata l'occasione per conoscere gente nuova ed è stata una bella esperienza. Vi ho chiesto se voi la fareste questo tipo di esperienza. Ascoltiamo le vostre note audio. Vai.
1: Ciao. Siamo sempre Donatella Emiliano di Taranto, in vacanza qui in queste zone.
0: Vai.
1: Noi non soltanto l'abbiamo accettato, noi siamo di Taranto, ce ne sono tante di queste cene. E io e Emiliano, sposati da 6 mesi, ci siamo proprio conosciuti in un appuntamento completamente al buio.
0: Ok.
1: Quindi okay. Sì, sono belle, conosci tanta gente con la quale non soltanto chiacchieri, ma poi ti diventa, oltre marito, anche amica. Quindi sì. Ottima soluzione per conoscere gente.
0: Bello,
1: ciao,
0: bello,
1: da Taranto.
0: Bello. Ciao ragazzi, grazie mille. Poi vai.
2: Ciao number one. Io non ho mai partecipato a queste cene, okay. Però ho mio figlio che organizza eventi simili, nel senso che affitta una villa in zona Magenta, okay. E con 30, anche 40 sconosciuti fanno il sabato in questa villa, si divertono, giocano, mangiano, fanno festa, ballano. E sono tutti sconosciuto. Bello. Tutto molto local. Ciao Licia da Bormio.
0: Bello. Beh sì, eravamo in una casa privata a tutti gli effetti. Poi sentiamo un'altra nota audio. Dai, mi sta piacendo questo argomento. Vai.
3: A me piacerebbe tantissimo fare un'esperienza del genere, visto che mi piace uscire a mangiare, e se dici che si mangia anche bene, sicuramente sarà una bellissima esperienza e mi attira la cosa. Ciao a tutti, Ennio Serniano. Ciao
0: Ennio, grazie anche a te, grazie a tutti quelli che hanno mandato le loro note audio. Magari tra poco ne ascoltiamo qualche altra. No, in generale, ragazzi, io vi dico, l'ho vissuta.

al termine della serata, quindi al termine della cena, alle 23.30 a Liberi Tutti, si è ritrovata a ridere, scherzare, interagire e scambiare numero di telefono, mail, contatto con persone che fino al giorno prima non conosceva. E questa, secondo me, è la cosa più bella proprio in generale che possa accadere nella nostra vita. Che bello!

0: Sisa in chiusura della nostra seconda ora insieme del weekend number one pomeridiano su Radio Number One. Mi raccomando, restate con noi perché siamo soltanto a metà del nostro percorso insieme.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Buongiorno amici e amiche di Radio Number One, pochissimi secondi alle 16.
7: Radio Number One Notizie.
6: Ben ritrovati, ecco i titoli. Andiamo a Torino, dove Cristian Mateus de Oliveira Morando è accusato di aver ucciso e smembrato Fabio Colapietro. La madre dell'indagato ha dichiarato che il figlio era sconvolto ed è stato lui stesso a chiamare il 112 prima dell'arresto. Roberto Vannacci ha pubblicato un fotomontaggio della sottosegretaria Matilde Siracusano, rimuovendo digitalmente il top sotto la giacca. Il post è stato condiviso durante la campagna per le suppletive di Reggio Calabria. A Messina una donna ha gettato acido contro il suo avvocato, causando gravi ustioni sul 20% del corpo. L'uomo è stato trasferito d'urgenza al centro grandi ustioni di Catania, ma non è in pericolo di vita. Fiorello ha annunciato il suo ritorno su Rai 1 dopo la metà di ottobre con un video misterioso pubblicato sui social senza specificare i dettagli del programma. Valerio Mele, direttore tecnico del Ponte sullo Stretto, lascerà l'incarico dal 1 ottobre per assumere il ruolo di Chief Operating Officer in ANAS, la società Stretto di Messina, conferma che il progetto è pronto per il CIPES. L'ex calciatore Pablo Daniel Osvaldo, calciatore anche della nazionale italiana, è stato ricoverato in terapia intensiva e operato d'urgenza per un grave versamento pleurico al polmone. L'ex attaccante di Roma, Juventus e Inter è in prognosi riservata. Per il momento è tutto, buona continuazione.
8: Mi senti?
9: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
8: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
9: No.
8: Mi senti?
9: Niente. Ti vedo frizzato.
10: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
11: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
12: Weekend number one.

quest'estate 2026 è stata l'estate dei pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, li abbiamo ascoltati in apertura di questa nostra terza ora del weekend number one pomeridiano. Ben trovati dal Bise Salerno, un piacere tenervi compagnia. 16:05. Non so se avete letto questa notizia, io ovviamente mi sono fatto rubare l'occhio e l'attenzione da questa news che è venuta fuori in queste ultime ore, perché io sono siciliano, lo sapete, ve l'ho detto tantissime volte, vengo da Palermo e di conseguenza quando ci sono delle notizie che riguardano la Sicilia mi stupiscono sempre. Questa riguarda tutti in realtà, perché potremmo avere avuto una Sicilia più grande se fossimo nati 13.000 anni fa, perché fino a 13.000 anni fa Malta e la Sicilia erano una cosa sola, erano un'unica isola. L'hanno scoperto dei ricercatori sia italiani sia maltesi, che hanno permesso di ricostruire i fondali, quindi abbiamo saputo finalmente in maniera ufficiale che circa 13.000 anni fa Malta e la Sicilia erano un'unica cosa. Quindi a questo punto, ragazzi, la richiesta è ufficiale, esattamente come con la Gioconda: facciamo ritornare Malta nei territori e nei confini italiani.

0: Deci con la sua Anxiety su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298731. ComprooroDoro.it.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Per la tua pubblicità 800-239-182.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
11: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
13: Porte aperte sabato e domenica.
14: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
15: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
16: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
17: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
16: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
18: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
1: Radio Number One. Viabilità.
0: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A4 nel tratto Brescia-Padova. Un'ora fa vi avevo detto che le code tra Sirmione e Peschiera, che erano lunghe 3 km, stavano andando via via scemando. Ecco, in questo momento sono tornate ad essere consistenti e anche in questo caso sono lunghe circa 3 km in direzione di Venezia, quindi se siete su quel tratto, insomma, segno della croce e si va avanti. Così come andiamo avanti noi con un altro tratto autostradale, quello della 1 Firenze-Roma, in questo caso, dove segnaliamo un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Rimaniamo sulla 1 perché ci sono delle code tra Ramo Casalecchio e la A14 Bologna-Borgo Panigale in direzione di Milano. E poi ancora, guardando altri tratti, c'è quello della tangenziale nord A55 per essere specifici, dove a causa di un veicolo in avaria si sono create delle code nell'intercetto con la tangenziale sud in direzione della A32. E poi ancora tangenziale ovest A50, in questo caso code tra la superstrada 494 Vigevanese Nuova Lorenteggio e Settimo Milanese San Siro Fiera in direzione della A8. E poi ancora altri aggiornamenti che arrivano dalla A23, code alla barriera di Ugovizza Tarvisio. E chiudiamo con un aggiornamento che è appena arrivato sempre dalla A4, dove le code sono allo svincolo di Dalmine in direzione di Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.

0: Serena Brancale e i The Colors su Radio Number One, 16:29, quasi 30 minuti. Stiamo parlando, perlomeno qualche minuto fa, abbiamo parlato di questa notizia che riguarda Malta e la Sicilia, che fino a 13.000 anni fa i ricercatori ci hanno svelato che erano una sola cosa. È arrivata questa nota audio che vi faccio ascoltare perché è molto interessante, molto peculiare. Vai, vai.
1: Beh, ciao Alvise, buon pomeriggio. Non dimentichiamoci comunque che la Sicilia è la più grande regione d'Italia.
0: E certo, sì.
1: La maggiore estensione di superficie di tutte le altre regioni italiane.
0: È vero.
1: Quindi ha un suo perché.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Con ben 25.835 chilometri quadrati. Parliamoci chiaro.
0: Parliamoci chiaro, ragazzi. Io non so se avete idea, più di 25.000 chilometri quadrati di regione, la mia perlomeno, e di tutti noi siciliani, è la regione più grande per estensione d'Italia. Poi ci scrive anche il nostro amico: secondo posto per il Piemonte, terzo posto per la Sardegna e poi via via tutte le altre. E certo, doveva esserci un motivo affinché Malta e la Sicilia fossero una sola cosa. Vabbè, è stato divertente tornare su questo argomento. Adesso Michael Bublé.

Fly con Animal su Radio Number One. Questa è una canzone scritta da Ed Sheeran. Non so se lo sapevate, ma i concerti, i famosi concerti che si dovevano tenere al Gillette Stadium, gli stadi di Kraft, sono stati annullati per Ed Sheeran. Il karma a volte sa fare il suo sporco gioco.

0: Samurai J con la sua Oscessione su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

riconosci il grande talento e la grande qualità di una band, di un artista, anche dalle scelte che fa con le sue canzoni e con i suoi album. Questa era SOS degli ABBA 1975, la grande canzone delle 16:45 qui su Radio Number One. Perché vi dico, da questa canzone si riconosce la genialità di questi che ai tempi erano quattro ragazzi svedesi? Perché questo doveva essere il primo singolo. E perché doveva essere il primo singolo? Subito dopo, chiaramente, Waterloo, che è stato il singolo che li ha lanciati, perché questo era un titolo palindromo, quindi che se lo leggi al contrario è esattamente la stessa cosa, che ricalcava anche il loro stesso nome, che è palindromo, perché ABBA e SOS, se si leggono al contrario, si leggono esattamente allo stesso modo, quindi era una curiosità che loro volevano sfruttare. Il problema è stato che So Long, il loro secondo singolo dopo Waterloo, ricalcava le melodie della prima canzone che li aveva resi famosi. Di conseguenza, loro che cosa hanno detto? Hanno detto: vabbè, facciamo così, noi cerchiamo di dare ai nostri ascoltatori l'idea che il nostro sound sia quello, e poi gli lanciamo la bomba di comunicazione con questa canzone che è fighissima, però conserviamola per un certo periodo. Così è stato, e ad oggi SOS è una delle canzoni di più grande successo degli ABBA. L'abbiamo riascoltata su Radio Number One, dove adesso arriva anche Tommy Paradise, Tommaso Paradiso.

Zoe Wiss con Control su Radio Number One. Il tempo corre veloce nelle nostre frequenze, nelle vostre orecchie, e soprattutto corre veloce ascoltando della buona musica. Adesso infatti andiamo avanti e chiudiamo la nostra terza ora insieme, che non è ancora finita però, con Damiano David e la sua Zoe.

0: alla fine si è sposato pure Damiano David con Joe Cameron, e entrambi ritrovati su Radio Number One con Zombie Lady.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati con gli aggiornamenti e i titoli. A Torino, Cristian Mateus de Oliveira Morando è accusato dell'omicidio e dello smembramento di Fabio Colapietro, 39enne. La madre dell'indagato ha dichiarato che l'uomo è sconvolto e che è stato lui a chiamare il 112 dopo il fatto. Il corpo è stato trovato nell'appartamento di un insegnante, Nicole Formichetti, tra i tre fermati. A Messina una donna ha gettato dell'acido sul proprio avvocato che è finito in terapia intensiva con ustioni gravi sul 20% del corpo. L'uomo è stato trasferito d'urgenza al centro Grandi Ustioni di Catania, ma non è in pericolo di vita. L'eurodeputato Roberto Vannacci ha scatenato polemiche pubblicando un fotomontaggio che ritrae la sottosegretaria di Forza Italia, Matilde Siracusano, con la scollatura alterata. Il post, un attacco agli avversari nelle suppletive di Reggio Calabria, è stato criticato anche dall'ex ministro Gianfranco Fini, che ha definito Vannacci incompetente in politica. Secondo il Climate Risk Tracker di Allianz, l'estate di caldo record in Europa ha causato perdite per 113 miliardi. L'Italia è il paese più colpito, con un danno economico stimato in 28 miliardi di euro. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Weekend number one.

altro non è che LP con il suo nuovo singolo, si chiama Don't Stop. Non fermate la musica qui su Radio Number One, sicuramente non la fermiamo mai. In generale nelle vostre vite non fatelo mai, perché la musica probabilmente è la cosa che ci spinge sempre più in là per affrontare queste giornate che possono essere felici, possono essere tristi, ma se c'è quella piccola nota di colore musicale fa sempre piacere viverle. Bentornati da Alvise Salerno, questa è la nostra nuova ora insieme, l'ultima che passeremo insieme per questo pomeriggio. Poi come sempre ci ritroveremo domani, sempre dalle 14 alle 18. Radio Number One, Weekend Number One, poi arriverà la Play One dalle 18 in poi, e poi tutta la normale programmazione che già conoscete ampiamente bene. Tra poco, dopo aver ascoltato due meravigliose canzoni, prima Just Jack con Stars in Their Eyes e poi Achille Lauro con la sua Amor, la dedica a Roma, entreremo nel mondo di internet. Andremo all'interno di un sito dove si fanno degli acquisti, dove si fanno delle vendite, e che è stato preso di mira dai truffatori. In questo momento non vi dico niente, voglio lasciarvi un attimino con il dubbio. C'entra, questo ve lo dico, però ve lo spoilero, c'entra il mondo dell'arte. Vabbè, godiamoci la musica. Stars in Their Eyes, Just Jack su Radio Number One.

Prima di addormentarci stasera ti raccontiamo anche qui su Radio Number One con Amor di Achille Lauro. Ben trovati da Alvise Salerno, 17:12 minuti, entriamo nel fantastico mondo dell'internet parlando di eBay, perché su eBay la procura per l'appunto di Roma, quindi rimaniamo nei dintorni della capitale, ecco, la procura capitolina ha agguantato una presunta rete di contraffattori e di vendita di litografie anche molto molto importanti. Stiamo parlando di oltre 5.000 pezzi di artisti importantissimi, tra i quali Picasso, Kandinsky, Monet, venduti per circa 1,5 milioni di euro. Ma il problema è che queste opere sequestrate, circa 600 opere sequestrate, erano tutte false. Venivano vendute su eBay, che è questo sito per l'appunto dove si possono comprare e vendere degli oggetti da parte di chiunque. Ecco, venivano vendute su eBay e la gente credeva che fossero davvero delle opere di Picasso, di Kandinsky, di Monet e di tanti altri artisti di una certa importanza e di una certa rilevanza. Fortunatamente però la procura ha sventato questa maxi truffa e adesso si capirà che cosa fare. Speriamo che possano essere restituiti i soldi a chi li ha spesi per comprare questi quadri falsi.

0: Stay su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
0: Ehi là!
2: Ciao amore, ma dove sei?
0: In macchina.
2: Da solo?
0: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante.
5: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: Radio Number One è dove vivi tu.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 10, Genova Ventimiglia, dove le code sono allo svincolo di Ventimiglia in entrata. Mentre invece sulla A9 le code sono tra Monte Olimpino e il Lago in direzione della Svizzera. Tangenziale est adesso, dove il traffico è lungo 1 chilometro tra la 4 e la barriera di Agrate Brianza in direzione della Milano-Napoli. E poi sulla 1 nel tratto Milano-Bologna, attenzione perché ci sono delle code tra Binasco e Melegnano a causa di lavori in corso. Andiamo adesso sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove c'è stato un incidente allo svincolo di Alessandria Sud che sta causando dei disagi e anche in questo caso a catena delle code, così come anche ci sono delle code, sempre mantenendoci sulla A26, tra Stroppiana Santià e Vercelli Est in direzione della stessa Gravellona Toce. Andiamo adesso sulla A1 di nuovo, ma in questo caso allo svincolo di San Giuliano, dove ci sono delle code venendo da Bologna. A57 adesso, quindi la tangenziale di Mestre, dove c'è stato un incidente alla barriera di Venezia Est in direzione della stessa A57. A12 invece code tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. E chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la Pedemontana, dove c'è un veicolo fermo che sta causando dei disagi tra Mozzate e Solbiate Olona in direzione della A8. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!
5: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
6: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
7: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

Zam con Amica su Radio Number One, 17:30, sabato 26 settembre 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. Questo nostro pomeriggio non è ancora terminato, terminerà poi per quel che ci riguarda e mi riguarda alle ore 18. Poi arriverà la Play One con il buon Stefano Federici, che come sempre vi farà ascoltare le canzoni più trasmesse di questa settimana su Radio Number One. Così come noi invece vi facciamo ascoltare le canzoni più belle in generale, non soltanto quelle più trasmesse, non soltanto del presente, anche di qualche anno fa, come in questo caso 10 anni fa. I DNC hanno pubblicato Cake by the Ocean e ci hanno fatto tanto divertire. Ritorniamo a divertirci.

Minacci, stupida sfortuna su Radio Number One, dove adesso torna anche una grande protagonista anche e di nuovo di queste ultime giornate, perché ha pubblicato 4 nuove canzoni. Si tratta di Taylor Swift, ma noi ne ascoltiamo una di qualche anno fa, si chiama Is It Over Now, e dunque tutti quanti insieme godiamoci questi minuti insieme a Taylor Swift.

0: It Over Now, anche lei protagonista in questo nostro pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Grandes canzones, no, sto scherzando, basta. La grande canzone delle 17.45 su Radio Number One, nel weekend Number One. Una canzone che ci permette di salutare ovunque lui sia Enrique Iglesias, perché già da qualche tempo ha deciso di smettere di pubblicare degli album, chiamiamoli tradizionali, smettere di andare in tour. Diciamo che ha chiuso un suo personalissimo ciclo di vita con la pubblicazione dell'album Final di qualche tempo fa, e di conseguenza ci rimangono comunque le sue canzoni del passato. Una di queste l'abbiamo appena sentita. Così come adesso ascoltiamo l'ultima canzone di Ligabue, magari non sarà l'ultima, ma in questo momento lo è. Qualcosa per te.
1: Sentita

Where Only We Know. Il 2007 ci ha regalato questa grande canzone, ma in generale ci ha regalato anche altri grandi progetti che riguardano questa band. Ne abbiamo parlato spesso in questo periodo, anche perché loro hanno festeggiato i 20 anni di Under the Iron Sea, che è un album straordinario. Lo stanno facendo proprio in queste settimane, in questi mesi. Personalmente ho acquistato anche l'edizione speciale per i 20 anni, che mi è arrivata, non ero a casa e quindi devo andare adesso a prenderla chissà dove. Ma va bene così, va benissimo anche così, sono cose che capitano purtroppo con le poste, ma va bene così, va bene così. Allora, siamo quasi in dirittura di arrivo di questo nostro appuntamento, quindi direi di ascoltare insieme l'ultima canzone per quel che ci riguarda e poi lasciare il nostro spazio alla Play One. Allora godiamoci tutti insieme il ritmo di Robin Schulz e Rita Ora e della loro I'll Be There.

0: con la voce di Rita Ora, la produzione di Robin Schulz e la loro I'll Be There, si conclude questo nostro appuntamento, questo nostro weekend number one. Adesso chiaramente lasciamo spazio a Stefano Federici e alla Play One, le canzoni più trasmesse della nostra settimana. Detto questo, da Alvise Salerno è tutto, noi ci risentiamo domani, stessa ora, stessa radio, Radio Number One, dalle 14 alle 18. Vi auguro una splendida serata, a domani.
1: The Weeknd.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
3: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno solo programmando meglio i miei consumi.
4: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
5: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
6: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
7: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18.
8: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
9: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
8: Conosci i nostri speaker.
9: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
8: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
9: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
10: Mi senti?
11: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
10: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
11: No.
10: Mi senti?
11: Niente. Ti vedo frizzato.
12: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
13: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
14: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
15: Ciao a tutti, buon sabato, benvenuti e benvenute su Radio Number One, nuovo appuntamento Play One con le 40 canzoni più trasmesse della settimana e questa puntata di sabato 26 settembre non è assolutissimamente da perdere perché ci sono 7 canzoni in uscita e avremo tecnicamente, matematicamente 7 nuove entrate. Se ne vanno Jungle con Sunshine, Lose Myself di Bowser, Riete Angelina Mango con Che Bella Vita, Passenger di Alex Warren, Olivia Rodrigo con Drop Dead, I Can Wait di Bob Sinclair e Kaisa e Madame con Mama Non Mama. Avremo 7 nuove entrate e una nuova numero 1. Prima di entrare ufficialmente in classifica, le canzoni che i nostri programmatori consigliano di ascoltare attentamente perché potrebbero entrare a farne parte la prossima settimana. Partiamo con Small Talk di Charlie Gere e Cat Burns.

Il primo assaggio dell'EP Take Away My Problems con Charlie Jerk, che è tornato con questo nuovo singolo intitolato Small Talk, e lo ha fatto in duetto con Cat Burns, appena sentiti qui su Radio Number One ad aprire la Play One di questo sabato 26 settembre 2026. Buon pomeriggio, benvenuti, benvenute. Prima della numero 40 c'è un'altra canzone che potrebbe entrare nella Play One, forse sabato prossimo, intitolata Ain't in LA di Adela.

Ains in LA è il singolo della cantautrice slovacca Adela, pubblicato lo scorso mese di luglio come terzo estratto dal primo album in studio, prima canzone candidata forse la settimana prossima ad entrare a far parte della Play One, come questa di Barry Can't Swim, intitolata Dance, Dance, Dance. Back to me.

Dance, Dance, Dance, la nuova canzone di Joshua Spence Minnie, nato il 22 agosto del 92, noto professionalmente con il suo nome d'arte Barry Can't Swim, produttore di musica elettronica e DJ scozzese originario di Edimburgo, e questa è la sua nuova canzone, candidata forse ad entrare nelle 40 più trasmesse della settimana sabato prossimo. Partiamo dal fanalino di coda della Play One con un progetto che abbiamo imparato a conoscere molto bene alcuni giorni fa dall'Australia, Tim Impala con Dracula 40.

dalla Transilvania all'Australia è un attimo grazie a questo progetto Tame Impala e a questa canzone intitolata Dracula, oggi fanalino di coda, la numero 40 in discesa dalla 34, canzone che perde 6 posizioni rispetto a sabato scorso. Questa è Radio Number One con Stefano Federici, un nuovo appuntamento, tra l'altro l'ultimo del mese di settembre con la Play One che continua con la numero 39 in discesa dalla 38, Mick con Fabulous. I just got

0: moist when I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Una voce deliziosa, quella di Georgia Mick, cantante che abbiamo imparato a conoscere nei mesi scorsi anche grazie alla nostra classifica, con questa canzone intitolata Fabulous, meno uno rispetto a 7 giorni fa. Piccolo break, tra pochissimo ripartiremo dalla numero 38 con i Temple City in discesa e la loro canzone Self-Aware.
2: Play One,
3: i brani più trasmessi della settimana.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Radio Number One è dove

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: I brani più trasmessi della settimana.
5: Bentornati nella Play One su Radio Number One, l'ultimo appuntamento di settembre 2026 con la nostra classifica ufficiale. Ripartiamo dalla numero 38 con un gruppo che abbiamo imparato a conoscere nei mesi scorsi. Loro sono israeliani, ma hanno base a Los Angeles. Sono i Temple City e questa è la loro canzone, Self Aware.

Self-Aware, altra canzone in discesa, meno 3 rispetto a 7 giorni fa per gli israeliani con base a Los Angeles Temper City e la loro canzone Self-Aware che abbiamo incontrato nella Play One del 26 settembre qui su Radio Number One. Abbiamo detto alcuni minuti fa 7 le uscite che hanno lasciato il posto a 7 nuove entrate. La prima l'ascoltiamo subito alla 37, Olivia Rodrigo con Stupid Song. New York City.

Stupid Song, una voce meravigliosa, quella della bellissima Olivia Isabel Rodrigo, nata nel 2003, cantante giovanissima ma anche attrice di origini filippine, tedesche e irlandesi, che vive negli Stati Uniti d'America. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, la Play One. Abbiamo ascoltato la prima nuova entrata, vi ricordo che ce ne sono altre 6 da ascoltare. La seconda new entry di questo weekend arriva adesso alla 36, è intitolata Dedica, la nuova di Ernia. Che nome

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica, il titolo della canzone del rapper Hernia, canzone pubblicata lo scorso 4 settembre, pezzo che arriva dalla riedizione digitale del quinto album in studio Per soldi e per amore di questo cantante che a noi piace tantissimo. Era Hernia alla 36, tra l'altro seconda nuova entrata, ne restano 5 da ascoltare. Tempo al tempo, ripartiamo dalla numero 35 con una canzone che invece fa parte della Play One da 4 settimane, è Fireflies degli U2 e Martin Garrix.

Fireflies, il titolo della canzone di Martin Garrix e U2, dalla numero 19 alla 35, 16 posizioni perse in soli 7 giorni per Fireflies, che abbiamo appena incontrato qui su Radio Number One in questo nuovo appuntamento classifica. Alla 34 c'è un altro pezzo in discesa, quello di Bruno Mars, dalla 25 Oh My Soul.

0: Tra i grandi protagonisti dell'estate appena trascorsa, Bruno Mars con questa canzone intitolata Oh My Soul, sentita qui su Radio Number One nella Play One, oggi in discesa alla numero 34, piccolo break, tra pochissimo alla numero 33 con John Legend, la terza nuova entrata del sabato dedicato alle 40 più suonate.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
4: Su Radio Number One, come ogni sabato a quest'ora, spazio alla nostra classifica con le 40 più trasmesse della settimana. Tempo di ascoltare insieme a voi la numero 33, terza nuova entrata con John Legend e Daylight.

Daylight, il primo singolo estratto dall'album in uscita di John Legend, Muse, previsto per il 23 ottobre e prodotto interamente da Pharrell Williams, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. John Legend oggi alla 33, terza nuova entrata con Daylight. Andiamo avanti, la nostra classifica continua, c'è la quarta nuova entrata da ascoltare adesso alla 32, Emerald Eyes, la nuova di Alex Warren.

Emerald Eyes, la nuova di Alexander Warren Hughes, detto Alex, nato nel 2000, il 18 settembre, quindi auguri in ritardo dalla cittadina di Carlsbad. Lui è un cantante youtuber statunitense che abbiamo imparato a conoscere con Passenger, tra l'altro uscita proprio in questo weekend, canzone che ha fatto spazio alla nuova di Alex, intitolata Emerald Eyes. E adesso alla 31 della Play One, con la quinta nuova entrata, c'è Miss Italia di Dito nella Piaga.

0: Christmas.
1: In passerella con Miss Italia, la nuova canzone di Dito nella Piaga che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, direttamente alla numero 31 ed è la quinta nuova entrata. Ne restano due che avremo tempo e modo di ascoltare più avanti qui su Radio Number One in questo nuovo appuntamento classifica del 26 settembre. Adesso un pezzo in discesa è quello di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Numero 30. Stare con

0: Sue Me, questa è la nuova canzone di Audrey Hobart, sentita qui su Radio Number One, altra papabile nuova entrata forse la settimana prossima nella Play One, che torna tra pochissimo. Ripartiremo dalla numero 29, incontreremo Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
5: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
6: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One. Sono le 18:59.
7: Scarica l'app di Radio Number One,
8: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
7: Radio Number One è dove vivi tu,
8: anche con la nostra app.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

Meraviglioso errore è il titolo della nuova canzone di Gianna Nannini pubblicata lo scorso 28 agosto, sentita qui su Radio Number One, dove ogni sabato a quest'ora trovate la nostra classifica ufficiale con le 40 canzoni più trasmesse dalla vostra radio preferita durante la settimana. E Gianna Nannini oggi occupava la posizione 29 della Play One. Tra poco scopriremo quale sarà la sesta nuova entrata della nostra classifica, ma prima di farlo c'è la numero 28 da ascoltare. C'è Chris De Sarandi con Good Old Days.

Good Old Days, la nuova canzone di Chris De Sorandi pubblicata alcuni giorni fa, un grandissimo successo soprattutto sui social, e questo artista purtroppo oggi perde 5 posti e scende alla numero 28 della Play One. E adesso la 27 in questo weekend in cui le uscite sono state 7, ma 5 nuove entrate sono già state ascoltate qui su Radio Number 1.

Annalisa, ti dobbiamo bacchettare, non si dicono queste parolacce. Ci sono dei termini, insomma. Era la numero 27 con Annalisa e Madame, la loro canzone intitolata Amica, è la sesta nuova entrata che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One nella Play One, che continua con la numero 26, meno 15 per Karol G e Manu Chao, in discesa dalla 11 con Viajando por el Mundo.

Riesce ancora a farci sognare mete paradisiache questa canzone di Karol G con Manu Chao. Era Viajando por el Mundo che abbiamo ascoltato nella Play One, quarto appuntamento del mese di settembre dedicato alle 40 canzoni più trasmesse della settimana. Alla 25 la vera sorpresa di giornata, la ex numero 1 di sabato scorso, Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: Buon vento a tutti, buon vento anche a Lorenzo Giovanotti, Alfa ex numero uno in discesa dalla 25, probabilmente la canzone che perde più posizioni in 7 giorni, sono state 24 quelle perse da questa canzone che ci ricorda tanto l'estate 2026, scivolata via da alcuni giorni. Piccolo break tra pochissimo alla numero 24 con Francesco Gabbani e Summer Funk.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Play One Story.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore permangono condizioni meteorologiche di bel tempo sull'Italia. L'alta pressione infatti sarà dominante ed in rinforzo. Al centro-nord il contesto sarà quindi di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata ampiamente soleggiata dove i cieli risulteranno sereni o al più di tanto in tanto si farà solo vedere qualche lieve velatura di passaggio. Contesto climatico mite con temperature massime complessivamente comprese fra i 23 e i 28 gradi, valori più elevati nelle aree interne del centro Italia e a tratti anche sulla pianura padana. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
3: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
4: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
5: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
6: Il sabato sera di Radio Number One con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Prima vi abbiamo suonato la ex numero 1 con Lorenzo Giovanotti in discesa alla 25 e adesso tocca un'altra canzone dell'estate 2026 intitolata Summer Funk, c'è cioè Francesco Gabbani alla 24.

Summer Funk, un altro pezzo forte dell'estate che con l'inizio dell'autunno ha iniziato lentamente la sua discesa. Francesco Gabbani in questo weekend perde 12 posizioni rispetto allo scorso, l'abbiamo appena sentito qui su Radio Number One nella Play One. Alla 23 troviamo la settima e più alta nuova entrata della nostra classifica con Cesare Cremonini e Paparazzi.

Fermi tutti, ci sono i paparazzi, sono quelli del singolo del cantautore Cesare Cremonini pubblicato lo scorso 18 settembre come primo estratto dal nono album in studio Amateur. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, le 40 più suonate della settimana, e quella che avete appena sentito era la settima e più alta nuova entrata. Alla 22 della Play One salgono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa

Goya, la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra, che abbiamo ascoltato adesso su Radio Number One, la numero 22, canzone che guadagna 5 posti in questo ultimo weekend di settembre 2026. E da Goya a Gaia, il passo è breve dalla numero 3 alla numero 21. Bossa nostra.

Il tetterettettette più famoso dell'estate 2026 perde 18 posti rispetto allo scorso weekend. Apro una piccola parentesi, con le temperature leggermente in calo rispetto alla settimana scorsa, anche i pezzi più forti dell'estate iniziano la loro discesa e la prova sta in questo pezzo di Gaia che ne perde 18 in soli 7 giorni. Era Bossa Nostra alla numero 21. Alla 20 si va in Olanda con Another Talk to You.

0: Hello to You, la canzone del duo di DJ producer olandesi Another, che guadagna una posizione, ne rosicchia una rispetto alla settimana scorsa, pezzo che sale alla numero 20, siamo al giro di boa, tra pochissimo la numero 19, un altro pezzo ritmato dell'estate 2026, andremo in Norvegia con The Bausa, Magnetic.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: 78 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Play One.
4: I brani più trasmessi della settimana.
5: Bentornati nella Play One. Arriva il momento aperitivo. Prima di uscire a cena, se volete farlo in nostra compagnia, siamo pronti a dare buon ritmo a questa serata di sabato. Lo facciamo con le 40 canzoni più trasmesse della settimana e soprattutto con i Di Bausa. Alla numero 19, Magnetic.

Riguadagnano 10 posti rispetto alla settimana scorsa, risalgono al numero 19 i Bauza dalla Norvegia, la loro canzone intitolata Magnetic, una delle più suonate, trasmesse e ballate dell'estate 2026, suonata dalla vostra radio preferita, number one nella Play One del sabato. Andiamo avanti, alla 18 troviamo Angelina Mango e Marco Mengoni in discesa dalla 9 con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È un canto d'amore con questa voce delicata, sembra una sirena. Invece è Angelina Mango in compagnia di Marco Mengoni. Canto d'amore è il titolo della loro nuova canzone che oggi perde 9 posti e scende alla numero 18 della nostra classifica. Alla 17 in salita Sienna Spyro con Great Expectation.

0: Baby Steps è il titolo della nuova di Olivia Dean, perde 12 posti rispetto alla settimana scorsa, una delle canzoni più belle di Olivia appena sentita qui su Radio Number One nella Play One. Era la numero 16 della nostra classifica.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi, un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria.

0: Ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
8: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
9: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:58.
10: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
11: Ascolta i nostri podcast,
10: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
11: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
12: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
13: No.
12: Mi senti?
13: Niente. Ti vedo frizzato.
14: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
16: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

Mori, Scusa lo sento, una delle canzoni più cantate e richieste dell'estate appena scivolata via è questa dei Pinguini Tattici Nucleari, tra l'altro in salita più 13 rispetto a 7 giorni fa per i Pinguini risaliti alla numero 15. Si è riaperta così la terza ora dedicata alla classifica ufficiale di Radio Number One, tra poco le prime 10, ma tempo al tempo. Ripartiamo dalla 14 con un pezzo in salita, quello di Madonna, più 4 per Dance Theria.

mosso il piedino con Dance Theria. Questa è la nuova di Madonna che abbiamo ascoltato su Radio Number One, canzone in salita dalla 18 alla 14 per Madonna. E adesso, signore e signori, restiamo negli States con un altro giovanissimo artista che abbiamo imparato a conoscere con le sue canzoni, una più bella dell'altra, c'è la numero 13, Somber con My Body Is Ready.

Brady sta crescendo il ragazzo sotto il profilo artistico, lo sta facendo nel migliore dei modi con canzoni che piacciono sempre di più. Questa è in discesa alla numero 13, ma ha fatto quello che doveva fare, è salito per 3 o 4 settimane consecutive all'interno della nostra classifica. Lui è Somber, artista nato a New York, risiede ormai da tempo a Los Angeles e dalla città degli angeli è arrivata questa My Body Is Ready. La Play One continua, c'è un'altra sorpresa di giornata alla 5 la settimana scorsa, alla 12 in quest'ultimo sabato di settembre, Miley Cyrus con Bass Persuades. Let's go.

Tanto ritmo in quest'ultimo sabato di settembre sulla vostra radio preferita, Number One, che a quest'ora vi aspetta con la nostra classifica ufficiale e le 40 canzoni più suonate della settimana. Era Miley Cyrus in discesa dalla 5 con Bass Persuades. Alla 11 il pezzo che rappresenta l'estate 2026, Ugel da Marsiglia con la voce di Ultra Nate dagli Stati Uniti, è Moving to the Sun.

0: Piace a tutti, piccoli e grandi. Moving to the Sun, la canzone dell'estate 2026 con Ugel, DJ producer francese, con una delle voci più apprezzate anche nel mondo della dance anni 90, quella di Ultra Naté, oggi al numero 11, tra l'altro canzone che riguadagna 11 posti. Piccolo break, tra pochissimo la top 10. Ripartiremo con Karol G e Bruno Mars alla 10.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
1: Porte aperte sabato e domenica.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Radio Number One è dove

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
6: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
7: Bentornati nella nostra classifica ufficiale su Radio Number One. C'è la top 10 e c'è un pezzo che guadagna 22 posizioni rispetto alla scorsa classifica. È quello di Karol G e Bruno Mars, Still.

Priscilla, il brano della cantautrice colombiana Karol G con l'aiuto del cantante statunitense Bruno Mars, tra l'altro tratto dal sesto album in studio di Karol G, nome Arrepiento de Sentir Tanto. È la numero 10, canzone che riapre la top 10, tra l'altro 22 posti guadagnati per Bruno Mars e Karol G in quest'ultima Play One di settembre. Alla 9 della nostra classifica un altro pezzo in salita è quello di Merk & Cremont con i Colors e Serena Brancale, partendo

0: Penope, la canzone di Mark and Cremont con i Colors e Serena Brancale risale dalla 17 alla numero 9. Partenope che rientra nella top 10 in quest'ultimo appuntamento di settembre con le 40 più suonate della settimana. E alla numero 8 c'è un'altra sorpresa di giornata, anzi serata, è la canzone di Malika Ayane che dalla 31 rientra in top 10. L'ascoltiamo, Detto tra noi.
1: Strano che

Detto tra noi, la nuova canzone di Malika Ayan tra quelle che guadagnano più posizione rispetto alla scorsa classifica. Sono 23 guadagnate rispetto a sabato scorso, canzone arrivata alla numero 8 della Play One, tra l'altro pubblicata il 4 settembre 2026, estratta dal settimo album in studio di Malika Ayan, Cicale. Questa è Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato a quest'ora, la top 10 della Play One. Siamo alla numero 7 e troviamo un altro pezzo in salita, quello delle Cat's Eye, Animal.

Animal da Los Angeles, le Cat's Eye, un gruppo tutto al femminile con Manon, Daniela, Lara, Megan, Sofia e Yeon Choi, che ce l'hanno appena cantata qui su Radio Number One, canzone che è arrivata alla numero 7 della Play One. Alla 7 la settimana scorsa c'era Saif, in salita guadagna un posto alla sua canzone intitolata Parlar d'amore. Che bella!

0: Parlare d'amore è tra le più richieste alle cene cantate, la nuova di Saif più uno rispetto a 7 giorni fa, canzone che sale alla numero 6. Piccolo break, ma state qui su Radio Number One, perché tra pochissimo la top 5 ci accompagnerà molto lentamente verso la nuova numero 1 che scopriremo insieme a voi tra poco.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: www.amazon.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Play One.
4: I brani più trasmessi della settimana.
5: Bentornati nella classifica di Radio Number One, c'è la top 5, ripartiamo dalla numero 5, troviamo Tommaso Paradiso in salita dalla 13 con Agitare Coca-Cola.

canzone meravigliosa, questa cantata e scritta naturalmente da Tommaso Paradiso, un poeta con la P maiuscola. Agitare Coca-Cola è la numero 5 della Play One. E adesso si sale alla numero 4, medaglia di legno in quest'ultimo sabato di settembre per Laura Pergolizzi, conosciuta con le iniziali. Il suo nome d'arte è questo, LP dall'America, Don't Stop.

0: Don't Stop, Laura Pergolizzi, cantante americana con chiare origini italiane. Laura che guadagna due posizioni, sale alla numero 4 e ha sfiorato il podio con la sua canzone intitolata appunto Don't Stop. Questa è Radio Number One, la Play One continua. Saliamo sul gradino più basso del podio e troviamo in discesa dalla 2 Luciano Ligabue con Qualcosa per te.
1: Io sento

0: per te.
1: Qualcosa per te è il titolo della nuova canzone di Luciano Ligabue in discesa alla numero 3 della nostra classifica ufficiale. E adesso la canzone che guadagna più posti in soli 7 giorni, addirittura 28, dalla 30 sale alla 2, Kitsugi di Elisa.
2: Dio.

quando ripari la ceramica, c'è Kitsugi, più 28 rispetto alla scorsa Play One per la nuova di Elisa in salita alla numero 2 in quest'ultimo weekend di settembre. E adesso, come vi dicevo all'inizio della nostra classifica, la nuova numero 1 in salita dalla 8, Woman di Peggy Gou e Ira Star.

0: Peggy Goo, cantante e stilista sudcoreana, Hyra Starr, cantante nigeriana. Questa è la loro nuova canzone intitolata Woman ed è la nuova numero uno della nostra classifica, che tornerà sabato prossimo a partire dalle 18 come sempre su Radio Number One. Noi ci ribeccheremo invece lunedì con il PN1 a partire dalle ore 14. Da Stefano Federici è tutto, buon week!
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Play One Story. La Play One è

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Radio Number One, le 21. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
8: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
7: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al barlucchino.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh?
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Radio Number One. Il nome è un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights, il suono della notte.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, Luna. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.